0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

baciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi fa.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: tu non guardare indietro mai e vai.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ma quanto è più

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

danza classica facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti. Con una sola di pita nei radio in questo fottutissimo 2020.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Scusami se chiamo, però ti vorrei parlare.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
0: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
3: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
4: 90 secondi, non uno di più.
5: E se l'idea funziona, si sente subito.
6: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì in prima serata sul 9.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che

0: Coop, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samapp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samapp.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta? E incuriosisce tutti.
1: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

Sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesce temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove sarà generalmente soleggiato, seppur con presenza di nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. In genere soleggiato sul resto d'Italia, specie al centro-nord. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito,

0: e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
2: C.
1: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
2: Sempre con me.
1: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
2: Gioielli Saga Po, sempre con te.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina oggi.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao, sono Noemi. Un saluto agli amici di Radio Italia, sono Musica Italiana. Ciao.

0: fermarti mai più.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale buon venerdì 25 settembre 2026. Il ponte sullo stretto ammazza l'uccelletto. Decine di migliaia di poveri uccelli migratori morirebbero a causa della costruzione del ponte sullo stretto di Messina, in corrispondenza di un punto di concentrazione definito bottleneck, tra i più importanti al mondo per la migrazione tra Africa ed Eurasia, oltre che il sito della rete Natura 2000. Lo scrivono 79 associazioni europee, asiatiche ed africane. E io pago. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, quasi la metà, 24,8 milioni, risulta senza redditi ufficialmente e a carico della collettività, mentre poco meno di 8 milioni, il 18,78% dei contribuenti, sono quelli che dichiarano redditi dalle migliaia di euro in su e da soli versano il 65% dell'IRPEF totale. Sono dati presentati a CNEL, crescono i redditi totali e io pago, questa è la morale. Il Consiglio dei Ministri ha detto sì al tetto sugli stranieri, il divieto del burka a scuola, via libera dunque al decreto sulle istituzioni scolastiche. La Meloni dice integra senza rinuncia alle regole, il ministro dell'istruzione Valditara aggiunge ci saranno sanzioni fino a 1.000 euro. Qualcuno già gli dice ma chi le pagherà? E le pagheranno? E dalle opposizioni e da molti lati arrivano dure reazioni a questo provvedimento. È il mondo. Mosca prepara attacchi all'Europa, droni dal mare contro l'Italia, la Francia, la Spagna. La Commissione europea dice non è una sorpresa, il ministro della difesa Crosetto tranquillizza dicendo non c'è nessuna conferma di questo allarme. E come si dice, speriamo che sia così. Riccardo Bossi, il primogenito del fondatore della Lega Nord, il senatore Umberto Bossi, è stato portato al gabbio, deve scontare un cumulo di pena di 5 anni e 9 mesi. Tajani all'Assemblea dell'ONU, noi stiamo alle regole, no la legge del più forte, sostegno a Kiev e ritrovare l'interlocuzione con Mosca. Netanyahu ha parlato all'ONU e l'aula si è svuotata, molti sono andati via per protestare, lui ha replicato dicendo sono dei codardi. Mattarella ricorda che il cibo usato come arma di guerra è una cosa ignobile, e poi si è lamentato all'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto, un evento di slow food che si è svolto a Torino. Trump ha accolto il presidente cinese Xi Jinping nel Maryland sulla pista della Joint Base Andrews, presenti le rispettive elegantissime First Lady. E nel summit Trump si è detto fiducioso sui risultati fruttuosi di questo importante colloquio. In Europa nel mese di agosto le immatricolazioni di auto sono in crescita del 5,3%, 5,3 in più. Negli 8 mesi Stellantis è cresciuto del 4,7%, quota di mercato che si porta al 14,8%. E, un trend che si spera continui. A Roma 7 indagati per la morte dell'operaio 22enne che è caduto dal Colosseo. Dice Donatella Pompadour, un angolo di Roma a cui sono particolarmente affezionato.

0: selezionata? Beh, ce ne sono tanti. Per esempio, il primo bacio che ho dato e ricevuto al Colosseo. Lo sport alla pallavolo, c'è ancora tanta amarezza, non sbollisce il dolore, perché i campionati europei maschili e c'è stata questa delusione per l'Italia, eliminata dalla Finlandia. Un vero peccato, perché gli azzurri sembravano vicinissimi ai traguardi più alti, anche la vittoria, sono campioni del mondo in carica. Nation League, calcio, si parte con la nuova nazionale di Mancini. Il Mancio è pronto, oggi c'è l'incontro contro il Belgio a Roma. E moltissime le novità annunciate. L'automobilismo, Formula 1, Russell, Mercedes domina le libere di Baku in Azerbaigian. Il britannico al comando nelle due sessioni, Antonelli leader del mondiale al secondo tempo, Leclerc quarto, l'altra Ferrari quinta è quella di Lewis Hamilton. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno da Alberto Alfano. Sulla statale 106 Ionica in Calabria, rallentamenti causa incidente sull'incrocio la stazione di Marconia, direzione incrocio Taranto. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, incidente rallentamenti sull'incrocio Mostacciano, direzione incrocio via Cristoforo Colombo. In Sicilia, sulla statale 114 orientale Sicola, rallentamenti causa lavori di manutenzione dopo Melilli e prima dell'incrocio Priolo Gargallo, direzione Siracusa, statale 115 e statale 124 Ragusana. In Puglia, sulla statale 96 Barese, tratto chiuso, causa incidente tra Palo del Colle e l'incrocio di Modugno, strada statale 98 Andriese-Coratina, direzione incrocio Bari. In Liguria, sulla statale 29 del Colle di Cadibona, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel sull'incrocio Dego, statale 542 di Pontinvrea. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo in Calabria, corsia chiusa per fondo stradale dissestato, dopo lo svincolo di Vibo Valenza Sant'Onofrio e prima di Serre, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Buon viaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Momento Alfa Giova.
1: Buongiorno, buongiorno. Muove, è venerdì.
0: Si muove la giornata, si muove fino alle 9. È venerdì 25 settembre.
1: Eh sì. Salutiamo Max Pierucci e Luca Camorcio in regia.
0: Buongiorno amici, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a voi che ci state già scrivendo, come sempre, i vostri SMS WhatsApp al 331 995 0095. Buongiorno Cici.
2: Buongiorno anche da parte mia, oggi è Santa Aurelia e sì, facciamo tanti auguri di buon onomastico a tutte le Aurelia all'ascolto, e oggi è anche la giornata mondiale dei sogni.
1: Oggi Roberto non è venuto.
0: Oggi Roberto non c'è?
2: No, oggi mi ha chiamato, verrà lunedì.
1: Sta preparando lo speciale per la Rai.
2: Sulla Rai,
1: San Francesco.
2: Quindi è molto impegnato, però mi ha lasciato per tutti noi e voi una bella citazione, una bella frase di Arthur Schopenhauer,
1: sì,
2: che è questa: la vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare.
0: Bella, molto bella. Quando a Radio Italia sono musica italiana, mancano

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Buongiorno.
1: Grazie.
0: Queste sono le buone nuove con Savi Montieri e ci sono degli auguri da fare.
1: Giorno, sì, sì, facciamo degli auguri.
0: Buongiorno, potete fare gli auguri a Anschwir, da Monica, Giuliano e tutta la scuola di Corte Maggiore. Grazie, auguri Anschwir.
1: Tanti auguri, altri auguri arrivano da Rovato. Buongiorno, belle gioie, tac. Volevo fare gli auguri di buon compleanno a mio nipote Piercarlo. Sono Gian Pietro da Rovato. Ciao Gian Pietro, auguri Piercarlo.
0: C'è il nuovo disco Italia.
1: C'è il nuovo disco Italia.
2: Disco Italia. Disco Italia è Dedica di Ernia.

0: Machina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: te.
1: Arrogante Irama. E in questi giorni si parla molto di Amadeus, il popolare conduttore, infatti dopo il divorzio consensuale con il Canale 9 sembra sempre più vicino ad un ritorno in Rai. Qualcuno dice al posto di Stefano De Martino, altri che condurrà un nuovo programma. Ma visto che Amadeus è un nostro amico, che ne dite se lo chiamiamo e lo chiediamo direttamente a lui? Max, proviamo a chiamarlo?
2: Sì, è un po' che non lo sentiamo. Ama.
1: Buongiorno Ama.
3: Buongiorno, sono io, sì, buongiorno, accetto tutto e vi ringrazio per questa seconda opportunità che voi della RAI mi concedete.
1: No, scusa, ma forse non hai che capito, c'è? Non siamo la RAI, siamo Radio Italia noi.
3: Sì, appunto, RAI Dio Italia, no. Vi ho detto che accetto tutto, anche la radio, anche il 90° minuto. Volete che imiti Sandro Sotti?
1: No.
3: Allora faccio Enrico Veri.
1: No.
3: Ed eccoci collegati con lo stadio Comunale di Torino, dove la Juventus
1: uguale.
2: No, grazie, ma non è il caso.
3: Io sono pronto anche a fare questo.
1: Non volevamo sapere se potevi dirci qualcosa in più riguardo al tuo futuro.
3: Ma guardate, Max e Antonio, secondo Giovanna, io dovrei andare in Rai, prendere il posto di Stefano De Martino e mandarlo a vendere i giubbotti in diretta alle 2 di notte.
1: No.
3: Poi sempre secondo Giovanna dovrei fare porta a porta al posto di Vespa e il discorso di Capodanno al posto di Mattarella.
1: Beh,
3: ma questo sempre secondo Giovanna.
2: Sì, va bene.
1: Brava Giovanna, brava. Ma noi volevamo sapere tu cosa vorresti fare.
3: Ma guardate, ho giusto presentato questo mio nuovo programma per Rai 1. Praticamente è una gara tra cantanti e gruppi italiani. Si svolge in 5 serate e c'è un vincitore finale che viene deciso da una giuria tecnica e dal televoto ed è condotta da me e da Fiorello.
1: Ma...
3: e va in onda da una località marittima ligure.
1: Ma scusa, mi sa tanto che quello è Sanremo, però. Scusa.
3: Ecco, bravo! Sanremo è un bel nome. Mi sa che lo chiamerò proprio così, Sanremo. Anche se prima devo chiedere a Giovanna.
1: Brava Giovanna, brava!

0: al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Verde, rosa, arancio.
10: Ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Corpi Celesti, Giorgia, Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivato il suo momento.
1: Eh sì, dalla redazione di Sky TG24,
0: Monica Peruzzi.
2: Ciao ragazzi, buongiorno per tutto il giorno a tutte e tutti, soprattutto a voi, buon venerdì.
0: Grazie, anche a te, anche Monica. A te, Monica.
2: Allora ragazzi, oggi vi porto nelle fredde montagne della Bolivia. Qui l'aria è sottile e le stelle veramente sembrano più vicine. Ed esiste un gruppo di donne che non vi ho mai raccontato fin qui, che ha trasformato un simbolo di oppressione in una bandiera, in un vessillo di libertà. Sono le Cholitas Escaladoras. Ormai sono famosissime, sono donne indigene di origine aymara che scalano le montagne più alte delle Ande vestendo con grande fierezza la loro poiera. È questa gonna tradizionale multistrato che per secoli è stato proprio un simbolo di discriminazione, di sottomissione. Oggi quella stessa poiera ondeggia nel vento a più di 6.000 metri sulle vette innevate come un manifesto di emancipazione e di coraggio. Allora, per comprendere che cosa rappresentino le Cholitas Escaladoras e questo loro gesto, bisogna fare un passettino indietro. Durante l'epoca postcoloniale la poiera era proprio un marchio sociale per le indigene. Le Cholitas era proprio un termine usato in modo dispregiativo, erano riconoscibili a colpo d'occhio, discriminate, non potevano entrare nei locali, non avevano accesso agli stessi diritti, erano confinate ai lavori più umili. Eppure ciò che era stato imposto si è trasformato in un atto di resistenza, e indossare la poiera è diventato proprio un modo per dire: io sono fiera delle mie radici, della mia cultura, della mia identità. Oggi le Cholitas sono veramente figure grandiose, sono imprenditrici, attiviste, politiche, modelle, e appunto alcune di loro hanno deciso di scalare le vette più alte. Hanno iniziato nel 2015 con il Potosí, e poi sono arrivate fino a scalare la Aconcagua, che è la vetta più alta delle Ande, e insomma sicuramente, anzi delle Americhe, quindi sicuramente per loro non è soltanto però un gesto, diciamo,

0: coraggio a tutte noi e tutti noi.
1: Sicuramente. Grazie Monica.
2: Grazie a Monica.
0: Un abbraccio a tutti, buon fine settimana.
2: Anche a te. Monica Peruzzi dalla redazione di Sky TG24.

0: scatta di una foto.
1: Amore è Elisa, Radio Italia, solo musica italiana. E se un oggetto ti facesse dire mai più senza, arriva Bite Now, mai più senza. La nuova prima serata di 9, condotta da Gabriele Corsi.
2: 10 inventori, 90 secondi per convincere il pubblico che il proprio prodotto è il migliore. E una giuria d'eccezione, Mara Maionchi, Giorgio Mastrota e Stefano Donghia.
1: Idee geniali, invenzioni sorprendenti e sfide all'ultimo bye. Bite Now, mai più senza. Ogni giovedì in prima serata su 9 e in streaming su Discovery Plus.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Vieni da MD anche per la tua casa.
10: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
11: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
17: Oh, mi puoi dare una mano?
18: Non so niente dei lavori. Sicuro non si cercano per strada, però.
16: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
19: Mi sta sempre a giudicare.
20: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
16: E Valerio Mastandrea.
21: Oh, non mi fa preoccupare.
22: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
16: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
23: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
24: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
25: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet.
0: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.

0: Vivere una favola.
1: Vasco Rossi, Vivere una favola. A Radio Italia, solo musica italiana. Oggi è venerdì, come sappiamo, ogni venerdì è il giorno delle novità
2: musicali,
1: novità.
2: E il brano di che adesso andremo a sentire è contenuto nel nuovo disco di Biagio Antonacci, Mustang. In tutti i negozi in digitale appunto da oggi, dopo Tindari, Messina, Lucera, Foggia e Gardone Riviera Brescia, al via anche le ultime 10 date del tour Unplugged 2026. Stasera sarà a Pompei Biagio Antonacci.
1: Si intitola Spirituale ed è cantato con Saif. Spirituale è un canto collettivo che unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo almeno per un momento il male, racconta così Biagio Antonacci.
2: Biagio Antonacci, Saif, Spirituale.

0: Beh, un po' di paprika non ci starebbe sì, male, certo. A quest'ora, Gali.
1: Quando Radio Italia, solo musica italiana, sono le 8.
2: Ciao Radio Italia, noi stiamo andando a scuola e vi stiamo ascoltando.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Via libera al decreto scuola, tetto del 30% per gli studenti stranieri, divieto di burka e niqab in classe e sanzioni per i genitori che non imparano l'italiano. Strumenti di buonsenso, dice soddisfatta Meloni. Schlein attacca, decreto vergogna sulla pelle dei bambini. Intanto la premier serra i ranghi intorno alla legge elettorale. Alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi Jinping, tra cordialità e competizione. Il presidente statunitense estende la tregua sui dazi, monito cinese su Taiwan. Netanyahu parla all'Assemblea Generale dell'ONU e la sala si svuota, lui attacca, siete dei codardi, proteste fuori dal Palazzo di Vetro, arrestata l'attrice Susan Sarandon. Roma, Parigi e Bruxelles smentiscono l'allarme legato a un possibile attacco della Russia ai paesi del Mediterraneo, non gettare benzina sul fuoco, ammonisce Crosetto. Operaio morto al Colosseo, 7 indagati per omicidio colposo, una vittima sul lavoro anche a Padova, 51enne perde la vita precipitando nel vano ascensore di un cantiere. È morta Elena Pero, voce storica del tennis di Sky Sport, non ha saltato mai una telecronaca nemmeno durante la malattia, l'ultima volta ha celebrato la vittoria di Sinner a Wimbledon. Nations League, oggi l'esordio degli azzurri di Mancini contro il Belgio, la Formula 1 in pista in Azerbaijan, America's Cup a Napoli, le regate preliminari, tutto live su Sky Sport.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, nel Molise statale 85 Venafrana ci sono lavori di manutenzione prima dell'incrocio Venafro e dopo l'incrocio Presenzano, direzione stazione di Vairano, statale 6 Casilina, statale 608. In Sicilia, sulla statale 114 orientale Sicula, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione dopo Melilli e prima dell'incrocio Siracusa Nord. Direzione incrocio Siracusa, statale 115 e statale 124 Ragusana. Nel Lazio, statale 2 via Cassia, rallentamenti, traffico intenso tra incrocio La Storta, statale 493 Claudia Braccianese e l'incrocio via Trionfale, direzione via Flaminia. In Liguria, sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Garessio e prima di Gazzo. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, pioggia dopo lo svincolo con Tursi e prima di Lago Negro Nord Maratea. Sulla statale 77 della Val di Chienti, e siamo nelle Marche, scambio carreggiata ci sarà per lavori dalle 20.30 del 29 alle 5 del 30 settembre tra l'incrocio Caldarola e l'incrocio Serra Petrona, direzione Foligno, strada statale 3 Flaminia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Camilla da Napoli.
1: Ciao Camilla.
0: 10 anni. E ciao, poi Napoli Camilla. Oggi, in questi giorni, insomma, ci sarà l'America's Cup a Napoli.
1: Vero.
0: Grande evento, e ci sono le regate preliminari da oggi. Bello, bello.
2: Io intanto saluto non solo l'America's Cup, ma anche Camilla. Buona scuola. 10 anni. Ciao.
0: Abbiamo parlato di Napoli, Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Sei nell'anima, Gianna Nannini, a Radio Italia, solo musica italiana. E oggi si celebra la Giornata Mondiale dei Sogni, un evento globale nato nel 2012 alla Columbia University. E questa ricorrenza promuove l'idea che i sogni possano trasformare la realtà e rendere il mondo un posto migliore.
1: È anche l'unica giornata a partecipazione planetaria che ha lo scopo di incoraggiare e motivare idee, obiettivi e sogni. Per celebrare la giornata

0: Mondiale dei Sogni, potete raccontare delle vostre ispirazioni sui social con tutto il mondo usando l'hashtag World Dream Day e Dream Higher.
1: Sì, questi due hashtag.
0: Questi due hashtag.
1: Esatto, ma potete farlo anche qui in radio, potete scriverci magari, raccontateci il vostro sogno nel cassetto.
2: Anche il sogno che abbiamo fatto stanotte.
1: No, ma non quello. Le aspirazioni.
2: Ah, le aspirazioni.
1: Ecco.
2: No, perché ho fatto un bel sogno, pensavo. Ho capito, va bene.
1: Raccontateci i vostri sogni nel cassetto, SMS e WhatsApp
0: al 331 995

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
3: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
4: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
3: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
5: Ma possiamo venire anche noi?
3: Sì!
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
13: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente e su Renault.it.
15: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
16: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
17: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
18: Ma dai, è Luca Argentero.
19: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
20: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
19: Amici illimitati.
20: Ah, ma qui è tutto illimitato.
19: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
20: Ma allora, selfie illimitati.
21: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
22: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
23: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
22: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
24: Dammi qua.
25: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
26: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più

0: preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari.
1: Mi ricordo una, mi ricordo due.
0: Sì. Ci state raccontando grandi i vostri sogni nel cassetto. 331-995-0095. Anna da Napoli, buongiorno piccolini, il mio sogno nel cassetto è un viaggio in Polinesia. Bello.
1: Bello, bello, si può realizzare. Il mio sogno è un po' grande, ma se si sogna lo si fa in grande. Una piccola casetta con giardino e relativo cane. Una vita serena e in salute, perché no, con un paio di nipotini e un bel micione che la sera mi fa le fusa sul divano. Cinzia da Torino, e noi te l'auguriamo, Cinzia, eh?
0: E poi Bruno da Gatwick nel Regno Unito. Il mio sogno nel cassetto è entrare nella logica umana per conoscere il futuro già pianificato del nostro paese e nel mondo. Un abbraccio dal Regno Unito.
1: Grazie anche a te. Ciao piccolini, il mio sogno nel cassetto è quello di conoscere Tom Cruise, Johnny Depp, mica male, no? Moira da Motta Visconti, ciao Moira.
2: Cicci, qual è il suo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è quello di duettare con Zucchero.
0: Ma quella è l'utopia nel cassetto, scusi.
1: Sì.
0: Ah, oggi è il compleanno di Zucchero.
1: Auguri, tanti auguri a Zucchero.
0: Eccolo qua.

0: amica di un'amica.
1: Ma quanto è bella questa canzone,
0: Annalisa
1: e Madame.
0: Madame,
1: ma è bellissima, tutte le volte che l'ascolto mi viene la pelle d'oca.
0: I vostri sogni nel cassetto, 331 995 0095. In Romina, il mio sogno nel cassetto è quello di andare a vivere in Sicilia. Buona giornata
1: anche a te. Buongiorno ragazzi, Angela da Viareggio, vi ascolto sempre ma è la prima volta che vi scrivo. Ah, che bello Angela. Il mio sogno nel cassetto, nuotare con i delfini. Ciao.
0: Bello.
1: Deve essere stupendo. Io so che ho degli amici che l'hanno fatto ed è stato meraviglioso.
0: Una cosa che ricordi per sempre.
1: Sì.
0: Il mio sogno nel cassetto è aprire la mia piccola impresa alimentare domestica e fare dolci, focacce e panini. Alessandro da Canegrate.
1: Lorena scrive: ciao a tutti, il mio sogno nel cassetto lo sto realizzando. A maggio faremo 50 anni di matrimonio e ho 66 e ci risposeremo in chiesa con l'organo che non ho avuto allora. I quattro nipoti, il più grande ha 26 anni, mi accompagnerà all'altare. La mia damigella 24, quello di 16 accompagnerà il nonno e il piccolo di 5 porterà le fedi, lo spero. Poi una bella festa con tutti gli amici e parenti. Lorena, questa
0: è un bel sarà sogno. È una realtà, questo diventa, si sta realizzando,
1: si sta concretizzando.
0: Auguri Lorena.

0: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
7: E che sapori, Antonella!
8: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, Buona Spesa Italia.
9: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.900.

0: qualunque sia il tuo usato e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata, apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
9: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
10: 90 secondi, non uno di più.
11: E se l'idea funziona, si sente subito.
12: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì in prima serata sul 9.
13: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: più.
1: Paparazzi, Cesare Cremonini, Radio Italia, solo musica italiana. E oggi si parla di sogni.
2: Perché oggi è la giornata mondiale dei sogni e vi stiamo chiedendo quali sono le vostre aspirazioni, i vostri sogni nel cassetto.
1: Quali sono?
2: Ecco, il mio sogno nel cassetto: diventare un gatto per stare tutto il giorno sul divano. Maria Rosa da Terni.
1: Ciao Maria Rosa, a 86 anni vivere ancora l'amore, troppo bello. Tilly, ciao Tilly, grazie per il tuo messaggio.
2: Ciao piccolini, il mio sogno è andare in pensione, non ce la faccio più. Evelina da Verona.
1: Ciao Evelina, dai un po' di pazienza, arriva. Il mio sogno nel cassetto? Avere un cassetto e metterci i sogni. Santino da Roma.
2: Grazie.
1: Ciao

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat. Ma

0: grande entusiasmo, ma soprattutto il venerdì, perché come sappiamo tutti è la giornata della musica nuova. E certo, anche oggi ci saranno un sacco di belle sorprese, voi pure avrete suonato.
1: Biagio,
2: Biagio Tonacci.
1: Biagio e Saif.
0: Saif, sì. Bellissima.
2: Bella. Spirituale.
0: Ecco, quando non ti aspetti una coppia o un trio, come sta succedendo ultimamente, è ancora più bello, no?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Soprattutto quando è nuova generazione e classica generazione.
1: Bella,
0: belle sorprese.
2: È vero.
1: Beh, bello, bello. Sono delle belle accoppiate, come, sì, così come è stato con Giulia e adesso con Saif.
0: Sì, bellissimo. Sono pronta per quelle che passerò.
2: Bene,
0: io.
2: Bene,
0: sì,
2: fino a mezzogiorno.
1: Paoletta con voi. Salutiamo, ringraziamo Max Pierucci e Luca Camorcia, Monica Peruzzi da Sky TG24. Arrivederci, Cicci.
3: Arrivederci a tutti, buon weekend. Vi vogliamo bene. E io ringrazio Savi e Montesi.
1: No, Montieri, grazie. Montieri. Grazie.

0: le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Via libera al decreto scuola, tetto del 30% per gli studenti stranieri, divieto di burka e niqab in classe, multe ai genitori che non imparano l'italiano. Strumenti di buonsenso, dice soddisfatta Meloni, Schlein attacca decreto vergogna sulla pelle dei bambini, intanto la Premier serra i ranghi intorno alla legge elettorale. Alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi Jinping tra cordialità e competizione, il presidente statunitense estende la tregua sui dazi, monito cinese su Taiwan. Netanyahu parla all'Assemblea Generale dell'ONU, la sala si svuota, lui attacca siete dei codardi, proteste fuori dal Palazzo di Vetro, arrestata l'attrice Susan Sarandon. Roma, Parigi e Bruxelles smentiscono l'allarme legato a un possibile attacco della Russia ai paesi del Mediterraneo. Non gettare benzina sul fuoco, ammonisce Crosetto. Papa Leone in viaggio verso la Francia, prima tappa a Parigi dove incontrerà Macron, poi l'UNESCO e Notre Dame. Stasera la preghiera allo Stade de France con 80.000 giovani. È morta Elena Pero, voce storica del tennis di Sky Sport, non ha saltato mai una telecronaca, nemmeno durante la malattia. L'ultima volta ha celebrato la vittoria di Sinner a Wimbledon. Nations League, oggi l'esordio degli azzurri di Mancini contro il Belgio, la Formula 1 in pista in Azerbaigian, America scappa, Napoli, le regate preliminari, tutto live su Sky Sport.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi venerdì 25 settembre 2026 ed è Santa Aurelia. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle. Ariete, avrete l'occasione di mettere in luce le vostre capacità creative, anche se sarete costretti a rimandare qualche decisione importante. Più che a una relazione stabile, sarete interessati a un legame poco impegnativo che non limiti il vostro desiderio di libertà. Toro. Se avete qualche noia in campo professionale, non lamentatevi con i vostri colleghi, ma discutete con chi di dovere. Eviterete inutili malintesi. La luna in trigono vi aiuterà a ritrovare l'armonia con il vostro partner. Avrete improvvisamente voglia di fare progetti insieme. Gemelli. La luna, in aspetto di quadratura dal segno dei pesci, vi farà prendere consapevolezza di alcune cose che non funzionano nella vostra vita. Rimandare una decisione non servirà ad altro che ad aumentare il vostro senso di precarietà e di incertezza. Cancro. In questo venerdì non è proprio il caso di sperperare, ma di risparmiare. Con il partner non cercate pretesti per sfogare in casa l'aggressività che avete accumulato sul lavoro. Siate disinvolti e vivrete una relazione indimenticabile e insostituibile. Leone. Le stelle aumentano la vostra vulnerabilità e cospargono il cammino di piccoli imprevisti che rischiano di fuorviarvi. Inutile complicarsi la vita, trame arruffate rischiano di mettere in gabbia il cuore. Questa giornata si prospetta notevolmente annuvolata per le sorti d'amore. Vergine. Le vostre doti di affaristi nati saranno accentuate dall'andamento dei pianeti. Sono infatti favoriti tutti quelli che lavorano nell'ambito del commercio o che hanno a che fare con il pubblico. Splendido momento d'intesa con la vostra dolce metà. Bilancia. In campo lavorativo mieterete un successo dopo l'altro. Mercurio vi aiuterà ad essere più coinvolgenti del solito. Buoni guadagni. Nella vita affettiva non fatevi stringere dall'orgoglio, ma dimostrate chiaramente ciò che provate. Scorpione. In amore Venere vi caricherà di ottimismo, fascino e simpatia. Potrete consolidare con successo i rapporti amichevoli nati da poco e se ancora non è arrivato l'incontro magico, potrete farvi notare e muovere le circostanze a vostro favore. Sagittario. Oggi avrete poche idee e scarsa concentrazione. Per fortuna nella serata potrete staccare un po' la spina. Sciupare questa giornata per colpa di un banale malinteso sarebbe un peccato. Un sorriso e tutto tornerà come prima. Capricorno. Sul lavoro sentirete il bisogno di riconoscimenti, prestigio e potere. Attenti però a non commettere errori. Per ottenere il successo desiderato dovrete essere riservati, evitare le confidenze sui vostri progetti e inoltre valutare ogni cosa attentamente. Acquario. Oggi non sarà facile stabilire un'intesa serena con le persone vicine, anche se ciò vi causerà una sensazione di solitudine o di turbamento, dovrete affermare la vostra autonomia per non cadere in schemi di dipendenza, difficili poi da superare. Pesci. La luna nel vostro segno vi aiuterà a gestire le forze e i contatti in maniera eccellente. Riuscirete a fare breccia nel cuore di chi è nei vostri pensieri da qualche tempo. In famiglia evitate le discussioni sterili. Saturno vi suggerisce cautela. Siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola la frase della canzone misteriosa. Piccolo spazio pubblicità. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

0: sì.
1: Sol Da Vinci, Per Sempre Sì, su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, buongiorno a Luca Camorcia dall'altra parte insieme a me fino a mezzogiorno. Buongiorno a tutti voi, e questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Per Sempre Sì, potrebbero cantarla anche i figli che vivono ancora a casa. Parliamo di questo per aprire, perché sono arrivati i dati Istat, Eurostat, anzi, che lo dicono proprio chiaramente: i giovani italiani lasciano la casa dei genitori ad un'età media di 30,2 anni e sono in aumento di pochi mesi rispetto all'anno scorso, anche se aspettano 4 anni in più rispetto alla media europea, che è di 26,3 anni. E comunque non sono gli ultimi a lasciare il tetto familiare, perché c'è chi fa peggio degli italiani: i croati con 31,5 anni, i greci con 30,9, stessa età degli slovacchi, e poi ci sono gli italiani a pari merito con gli spagnoli. E dove i ragazzi lasciano prima la casa di mamma e papà? In Finlandia, in Danimarca, in Estonia e in Lituania. E poi il quadro viene completato dai dati dell'Istat, e quasi il 70% di chi ha meno di 35 anni in Italia vive ancora con mamma e papà, contro il 50% circa della media europea. Viene subito da dire: ma come, non se ne vogliono andare, sono comodi. Beh, è una questione economica, però ragazzi, è difficilissimo. Se negli anni 90 tu avevi un lavoro, avevi poco più di 20 anni, decidevi vado a vivere da solo, ci riuscivi, ma non serenamente, di più, e ti facevi la spesa senza pensieri, o quasi. Adesso no, non è più così, quindi non appesantiamo i ragazzi anche di colpe che non hanno. Ma noi pensiamo alla musica, e pensiamo anche all'ultimo singolo che Malika Ayane ha estratto da Cicale, che è l'ultimo album, e ce lo ha raccontato nel format Traccia dopo Traccia, e lo trovate su radioitalia.it. Questa è Detto Tra Noi.

0: Duetto tra noi, Malika Ayane su Radio Italia, solo musica italiana, e potrebbe essere anche il titolo di, il sottotitolo di Traccia dopo Traccia. Ve lo dicevo poco fa che trovate tutto questo su radioitalia.it, cioè il racconto che Malika Ayane ha fatto alla nostra redazione del suo nuovo album, e lo fanno in tantissimi artisti, e trovate tutto sul nostro sito. È molto bello perché è quello che un artista dice in totale libertà. Sapete, in radio ci sono dei tempi da rispettare, e invece in questo appuntamento si prendono tutto il tempo che vogliono e raccontano delle curiosità importanti relative ai nuovi album, da J-Ax ad Ernia, Dito nella Piaga, Samurai J, Le Bambole di Pezza. Io ve lo consiglio caldamente.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
3: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina oggi.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
9: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
13: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
14: C.
13: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
14: Sempre con me.
13: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
14: Gioielli Saga Po, sempre con te.
15: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
2: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
1: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
3: Ma possiamo venire anche noi?
1: Sì!
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 27 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Geolier. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
7: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Alessandra Amoroso insieme a Big Mama, era mezzo rotto su Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo anche dei dati dell'Istat che dicono che il 70% degli italiani sotto i 35 anni vive con mamma e papà. E tra i tanti messaggi arrivati c'è quello di Elena, che proprio spiega benissimo la geografia di questo problema. Dice: io ho una relazione a distanza da più di 5 anni, vorrei uscire dalla casa dei miei genitori, ho quasi 30 anni, ma economicamente è impossibile. O ci si indebita per la vita o ci si accontenta così. Noi ragazzi veniamo tanto criticati, ma un tempo era tutto più semplice, nonostante fossero tempi apparentemente più duri. Hai perfettamente ragione, Elena, era decisamente più semplice, sai, anni 80, anni 90, potevi davvero andare a vivere da solo. Elena, per te e per tutti gli ascoltatori adesso, noi però suoniamo la musica, e anche la musica nuova. Senti cosa ha fatto Francesca Michelin, lei è uscita pochi mesi fa con l'album nuovo, però oggi fa uscire un nuovo singolo, e La mia ragazza si chiama, è una canzone molto anni 80, sentite bene, proprio i suoni sono anni 80, e certamente farà parte della scaletta, delle scalette dei prossimi appuntamenti dal vivo. Infatti da novembre sarà in tour nei teatri di tutta Italia. L'ascoltiamo, nuovo singolo di Francesca Michelin su Radio Italia, solo musica italiana, si chiama La mia ragazza.

0: Hai un momento, Dio, Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il vivere bene il venerdì e per darvi dei suggerimenti per andare in giro nel weekend, e la segnalazione che vi faccio oggi è pazzesca, pazzesca. Innanzitutto c'è un relativo sito fatto così bene e in modo così semplice e riguarda Torino, se non altro la partenza di questo treno storico. Treno storico che partirà domenica 27 da Torino, viaggerà tra Monferrato e zone limitrofe e andrà alla festa dei nocciolini, che sono i dolcetti tipici della zona fatti con la nocciola Piemonte IGP. È una manifestazione dedicata proprio a questa specialità dolciaria più famosa, una delle più famose del territorio. Il treno è composto da una locomotiva, carrozze storiche degli anni 30, il tracciato di 51 chilometri, è un binario unico, attraversa 17 piccole stazioni passando tra le colline del Monferrato, vigneti, borghi storici, castelli, territori. A Chivasso i viaggiatori potranno andare in centro, prendere parte alla festa e poi per maggiori informazioni potete andare su questo sito spettacolare che ha anche un nome semplice da ricordare: guidatorino.com. Ah, bravi, sono dei geni della comunicazione. E poi uno si chiederà: ma quanto costa prendere questo treno? Allora, 35 euro per gli adulti, i bimbi tra i 5 e gli 11 anni 29, gratuito per i bambini da 0 a 4 anni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
4: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Verde, rosa, arancio.
7: Ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo, scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
11: Ma deve essere anche complicata?
10: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
11: La procedura X-Fill?
10: La attiviamo noi.
11: La conservazione digitale a norma?
10: Ce ne occupiamo noi.
11: Ti servono SPID o firma digitale?
10: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
11: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
10: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

0: sa di felicità.
1: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
2: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
1: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
3: Ma possiamo venire anche noi?
1: Sì!
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
7: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
8: Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di €20, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Funk, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. L'11 dicembre uscirà Puro Sangue, e cioè il nuovo album di Sfera Ebbasta. E però ha scelto di anticipare quest'album con un singolo che si chiama Lontano e che stiamo per ascoltare, perché parte da oggi, è uscito a mezzanotte, anche se in parte è stato anticipato nei giorni scorsi. Nel video di questa canzone Sfera Ebbasta ha fatto una cosa senza precedenti, se non altro nella musica e quella italiana. Insieme a suo figlio, piccolo Gabriel, si è fatto filmare, riprendere all'interno del Cenacolo di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, ed è stato il primo artista al mondo ad aver girato un video musicale davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci. E c'è un legame che va oltre i confini di questo video tra Sfera Ebbasta e il Cenacolo. Nelle settimane che precederanno l'uscita dell'album, Sfera Ebbasta sarà protagonista insieme al museo del Cenacolo di 3 appuntamenti speciali, però sono ancora avvolti dal mistero. Metto tra parentesi una parentesi personale, sperando non accompagnato da 10 ragazze vestite tutte uguali al seguito dietro, ecco, questo speriamo in me, è un mio pensiero personale. E adesso lo ascoltiamo, Sfera Ebbasta con il suo nuovo singolo Lontano.

0: cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Buona musica a tutti gli amici di Radio Italia dai Negramaro.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon venerdì 25 settembre 2026. E Cristiano va lontano. Cristiano Ronaldo dice che questa sarà probabilmente la sua ultima stagione. Il fuoriclasse portoghese ha confessato di aver pensato al ritiro dopo il mondiale, poi ha deciso di proseguire per inseguire un ulteriore traguardo, il gol numero 1000 in carriera, e poi per rendersi utile alla nazionale della sua nazione. La strage di Crans Montana, rivela il barista, i Moretti intimidivano i dipendenti. È una testimonianza e le indagini comunque proseguono. Gli Stati Uniti, come membro del Consiglio di Sicurezza ONU, dicono che la Russia non può sottrarsi alle proprie responsabilità, e lo diciamo anche noi, lo ha sostenuto il ministro degli esteri italiani. Mentre il segretario del Tesoro americano Bessent ha annunciato che tra Stati Uniti e Cina è stata concordata una proroga della tregua commerciale. Questo è legato sicuramente anche alla presenza storica di Xi Jinping negli Stati Uniti per incontrare il tycoon. Ex Ilva, Corte Europea sentenzia, l'impresa in difficoltà non può beneficiare di agevolazioni previste per aziende a forte consumo di elettricità. Traduzione probabilmente facile: gli italiani si arrangino con l'Ilva. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola, che comprende tra l'altro il tetto degli alunni stranieri nelle classi, il divieto di indossare burka e hijab. Oggi abbiamo approvato il Consiglio dei Ministri il decreto della scuola, ha affermato la Meloni sui social. Ci sono i soliti asterischi, sono tanti gli asterischi, occhio a questo provvedimento, e ci sono anche le proteste dell'opposizione nei confronti di questo provvedimento. Ranucci la vitola, ma che dice la verità? Bah. Nel mese di agosto in Europa occidentale e Unione Europea, Paesi EFTA, Regno Unito, sono stati immatricolati, sono dati ACEA, l'Associazione dei Costruttori Europei, 832.637 auto, il 5,3% in più dello stesso mese 25. Da inizio anno le immatricolazioni sono state oltre 9 milioni, in crescita del 5,8% sull'analogo periodo dell'anno precedente. Stellantis ha venduto in agosto il 3,5% in più dello stesso mese 25, con una quota di mercato al 13,2% contro il precedente 13,4%, dice la bravissima attrice Pilar Fogliati. Con i primissimi ruoli d'attrice ai tempi della gavetta, mi si diceva: se entro 2 anni non diventi attrice, cosa farai? E io rispondevo, apro una gelateria. Lo sport, il calcio, tutti con la bandiera azzurra in mano a tifare per l'Italia di Mancini, che torna in campo. C'è la Nation League, l'esordio quest'oggi a Roma contro il Belgio. Il Mancio propone molte novità. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sui settori centrali, adriatici e al sud. In mattinata rovesci e temporali frequenti interesseranno le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro-nord, prevarrà il sole. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: tutto. Ultimo, la sua canzone su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora arrivano tantissimi messaggi a proposito della situazione economica, soprattutto per i ragazzi oggi, e quello che possono o non possono permettersi. E scrive Bruno, che è un muratore in pensione, Bruno da Vigone, e dice: anni 80, se si lavorava si comprava una macchina di seconda mano, altrimenti autostop, TV una sola, non parliamo di Sky, Netflix eccetera eccetera, niente, cellulare niente, e non, ma non c'erano ancora, anche volendo, Bruno, niente aperitivi da 20.000 lire, praticamente quelli ricchi facevano vita da ricchi e noi ci accontentavamo e non siamo morti, adesso tutti bella vita con o senza soldi, poi è ovvio che vai a mungere a 30 anni dai genitori. Aspetta Bruno, la fai troppo semplice. Guarda, io non ti rispondo, ti rispondo con il messaggio che è arrivato da un'ascoltatrice che si chiama Tiziana e che dice: ho aperto un mutuo, ho comprato casa, sono andata a vivere da sola. No, non è facile, c'è da rinunciare a un sacco di cose, comprare solo con le offerte, a volte andare al mercatino dell'usato, niente più ricostruzione unghie, è difficile ma si può fare. E dice una cosa stupenda Tiziana: non bisogna avere paura. E poi un messaggio molto utile da Natalia o Natalia, perdonami se non lo so, che è un broker finanziario, e dice: non è mai stato così facile per un ragazzo chiedere un mutuo e uscire di casa. Facciamo conoscere il mutuo che si chiama Consap, dedicato agli under 36, praticamente un mutuo che ti dà la possibilità di comprare la prima casa senza la necessità di un garante.
1: Disco Italia è Dedica di Ernia.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Mi vendo, il capolavoro di Renato Zero su Radio Italia, solo musica italiana, ed è il momento di progettare la tua Febal Casa. Visita il punto vendita Febal Casa più vicino a te. Ce ne sono oltre 200 in tutta Italia. Puoi avere fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in omaggio. Per attivare lo sconto è semplice, scarica il coupon dal sito e presentalo in negozio. Trovi tutte le informazioni su febalcasa.com e nei punti vendita Febal Casa aderenti. Febal Casa, se è Febal, è casa.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina oggi.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni, anzi prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armand Duplantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.
12: Cheat.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Bite Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
5: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni. Stare con

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, chiudiamo benissimo la settimana insieme ad Enzo Miccio. Ciao Enzo.
1: Eccoci, buongiorno Paoletta, buongiorno e buon venerdì a tutti.
0: Allora, guarda, ti scrive un'ascoltatrice che si porta avanti, però secondo me ti piacerà questa cosa. Scrive ad enzo.miccio@radioitalia.it. Gianpiera, manca sempre meno ad Halloween. Ciao Enzo, ciao Paoletta. Mio figlio Lorenzo ha 8 anni, non vede l'ora di festeggiare con dolcetto scherzetto. Però noi viviamo in un condominio di 20 famiglie, con tante persone di una certa età che non comprendono questa festa, non hanno voglia di aprire la porta al mio bambino per i dolcetti. L'anno scorso mio povero Lorenzo è tornato a casa molto giù di morale perché non gli hanno dato ste caramelle. Come posso convincere i miei vicini ad aprire la porta e dar dei dolcetti? Devo essere io nei loro riguardi più gentili e magari portare questi dolcetti a loro? Grazie mille, Giampiera da Vicenza.
1: Allora, brava, lo capisco, mamma. È bravissima, soprattutto che si sta organizzando con un po' di anticipo. Allora, lo capisco molto bene, Giampiera, perché magari se tu mi dici che il condominio è abitato da persone di un'altra generazione un po' più anziane, è una tradizione che in Italia non c'era, quindi non le si può fare neanche una gran colpa. Però la cosa che mi meraviglia è che le persone anziane hanno i nipotini di solito, e quindi i nipotini sono molto informati sulle tradizioni, sui costumi, sulle feste, festeggiamenti, anche se arrivano d'oltreoceano. Secondo me una bella riunione di condominio, no, pacifica, bella, allegra, in senso scherzoso ovviamente, senza le convocazioni, ma in modo naturale, tra le scale, sotto il portone, quando ci si incontra, eccetera, per poterli preparare, no? E poi spero che tu abiti in un condominio dove ci sia almeno un altro bambino che possa andare in giro con Lorenzo, in modo che già in due fanno più rumore. E iniziare a prepararli, iniziare a raccontare di questa tradizione. Cara signora Rossi, ma lei ha saputo di questa cosa? Ci stiamo avvicinando alla nostra festa di Halloween, che si festeggia il 31 ottobre. I bambini, ma proprio spiegargliela, perché probabilmente io non credo che una signora di fronte a un bambino non apra una porta, anche se non ha una caramella, lo accoglie, ci parla, ci scherza, fa un'osservazione sulla maschera che il bambino ha. Ecco, quindi secondo me è proprio questione di non comprendere che cosa sta succedendo. Non è carnevale, perché considera che nel nostro paese c'è una tradizione legata al carnevale e non alla notte di Halloween, ok? Quindi sicuramente una riunione pacifica di condominio può aiutarti, cara Giampiera.
0: Bravo Enzo, portiamo la pace nei condomini. Oh, buon weekend!
1: Buon weekend, io vado a lavorare, inizia domenica in, ci vediamo tutti quanti domenica in onda su Rai 1.
0: Allora, buon divertimento, ti guarderemo Enzo, ciao!
1: Grazie!

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Italia, solo musica italiana.

0: vita.
1: Casini, la canzone di Marrakesh e Guè insieme su Radio Italia, solo musica italiana.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto, o c'è qualcuno?
6: Piacere, Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
17: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
18: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
19: Ma dai, è Luca Argentero.
20: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
21: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
20: Amici illimitati.
21: Ma qui è tutto illimitato.
20: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
21: Ma allora, selfie illimitati.
22: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
23: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
24: Convenienza? Ma vai da Conad!
25: Via, via!
24: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

Stupida sfortuna, Fulminacci su Radio Italia, solo musica italiana. Sapete cosa sono i Mustang? I cavalli. No, non la macchina, i cavalli, Luca Camorcia. È una razza di cavallo, un cavallo che si trova facilmente in America, negli Stati Uniti, ma nelle regioni occidentali del Nord America. Ma da dove arrivano questi cavalli? Sono discendenti spagnoli, discendenti di cavalli spagnoli che arrivarono proprio portati dai coloni spagnoli, che si sono inselvatichiti in quelle zone e sono diventati forti, selvaggi, e che si adattano ai deserti e insomma alle montagne, ad ambienti difficili, quindi sono cavalli selvaggi. Sono andata a ricercarmi il significato di questa parola, perché è così che si chiama il nuovo album di Biagio Antonacci, che è uscito oggi, stanotte a mezzanotte è uscito questo nuovo album. E perché lui chiama un album così? Perché è simbolo di libertà questo cavallo, ed è il centro, il fulcro di tutto questo nuovo lavoro di Biagio Antonacci: la libertà delle chitarre elettriche, delle auto veloci, e della libertà che racconta la parte più selvaggia, selvatica della nostra anima, e che vuole sottolineare Biagio Antonacci. Da questo album ha estratto il primo singolo, e l'onore va a questa canzone che si chiama Spiritualé ed è cantata insieme a Saif. Biagio Antonacci con il suo nuovo singolo con Saif, Spiritualé, su Radio Italia, solo musica italiana.

Vedo nero, zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Mamma mia, come sono felice, perché stiamo per ascoltare un artista che mi piace tantissimo ed è la prima volta che lo suoniamo qui su Radio Italia, solo musica italiana. Lui è giovanissimo, si chiama 22 Simba ed esordisce proprio per noi con il suo nuovo singolo Ne vale la pena, che è una delle tracce di Miria, che è il suo album appena uscito, pubblicato venerdì scorso. Miria poi prende un nome che prende ispirazione dal nome di sua nonna, quindi ci sono le sue radici, racconta di se stesso, si chiama come nome vero Andrea Mazza, è cresciuto a Carono Pertusella in provincia di Varese. Sono cose che non ti immagini sentendo 22 Simba, eppure così, veramente molto giovane, un rapper. È il suo secondo album ed è arrivato un anno dopo da V per 22, certificato disco d'oro. E poi oggi pomeriggio, come ogni venerdì, uscirà la classifica FIMI degli album più venduti della settimana, e in tanti dicono che Miria potrebbe debuttare nelle primissime posizioni. Noi nel frattempo lo ascoltiamo su Radio Italia, solo musica italiana, il nuovo singolo di 22 Simba, Ne vale la pena.

a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami.

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

ora che non ho più te, Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana. Guardiamo cosa fanno in Asia, cosa succede a Singapore. Ascoltare musica o guardare video ad alto volume sugli autobus pubblici adesso potrà costare una multa. Dal 23 settembre sono entrate in vigore nuove regole proprio per limitare questi comportamenti che possono dar fastidio agli altri passeggeri, possono, danno fastidio, e quindi ordinare un po' di più gli spostamenti sui mezzi pubblici. Ma pensateci, quante volte ci è successo magari di essere in aereo, in treno e sentire quello a fianco o magari quello in fondo con un volume a pallettoni di una roba che a noi non interessa, oppure un cartone, un video qualsiasi, e che certo che dà fastidio. E il Ministero dei Trasporti del governo di Singapore ha stabilito che riprodurre audio a un volume tale da dare fastidio agli altri può essere sanzionato con una multa fino a $500 di Singapore, l'equivalente di circa 340 euro. Ma non riguarda solo la musica, proprio i video, l'audio dei video, i social, tutti i contenuti ascoltati senza cuffie. C'è questa invenzione meravigliosa delle cuffie, utilizziamola. E la stessa multa potrà essere applicata a chi mette i piedi sui sedili, sporca, mangia, beve a bordo. E l'obiettivo delle autorità è di rendere il trasporto pubblico più sicuro e sicuramente più piacevole. E conoscendo gli asiatici, se mettono una regola, poi questa regola verrà rispettata e tutto funzionerà. A me ha impressionato molto quest'estate, andando in Giappone, scoprire che lì non puoi, ad esempio, mangiare sul treno, a meno che non sia lo Shinkansen, che è il treno più veloce del mondo. Allora lì sì, puoi mangiare comprando il tuo vassoietto benton, no? e portartelo nel treno. E quindi, e poi tutti in silenzio, anche in metropolitana, cioè tutta questa gente va tutta in silenzio. Io vi posso garantire che è bellissimo ed è un vero antistress. Adesso ascoltiamo Booster, c'è la canzone di Tananai.

0: Sta lavorando da mesi a nuova musica, Tananaia, era Booster su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet. Convenienza
4: nostra. Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
5: Oh, mi puoi dare una mano?
6: Non so niente dei lavori. Sicuro non si cercano per strada, però.
4: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
7: Mi sta sempre a giudicare.
8: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
4: E Valerio Mastandrea.
9: Non mi fa preoccupare.
10: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
4: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
11: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Verde, rosa, arancio.
16: Ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
17: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
17: Fruttolo, scegliere fa crescere.
18: Se ti piace la frutta.
19: Così questa è la nuova Volvo X60.
20: Che ne dici? 100% elettrica.
19: Bellissima, ma giusto un limite.
20: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
19: È vero, ma il prezzo?
20: Come la tua ibrida.
19: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
20: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
19: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
21: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
23: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%.
24: MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
25: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
26: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
25: E il signor Alessandro Volta?
27: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
25: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
0: Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
1: Paoletta
0: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta,

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Tornio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge.

0: Cara Italia, Gali su Radio Italia, solo musica italiana. In questi giorni si parla molto di scuola e nel frattempo a Milano sperimentano che cosa esattamente? Nuovi modi di valutare i ragazzi, riducendo il peso del voto numerico proprio. Ad esempio, in un liceo artistico da quest'anno è stato introdotto il periodo unico valutativo, quindi non ci sarà più il trimestre, il quadrimestre, la pagella intermedia, si raccoglieranno le valutazioni durante l'anno e confluiranno tutte direttamente nella valutazione finale. In un altro istituto è stata ampliata la sperimentazione della didattica senza voti. In alcune materie al posto del numero ricevono un giudizio dove viene spiegato quali sono i punti di forza dei ragazzi, le difficoltà, le strategie, si suggeriscono le strategie per migliorare. Un'altra novità riguarda il registro elettronico. In alcune scuole gli studenti possono vedere i singoli voti ma non la media. Vabbè, però poi se vedi i voti la media te la fai da solo. In un altro istituto è invece stato introdotto un modello ispirato alla scuola finlandese. Le verifiche restano ma diminuiscono perché la valutazione tiene più conto del processo di apprendimento in classe e non soltanto del risultato delle singole prove. Mamma mia, che polverone su sta scuola. La noia è il titolo della canzone di Angelina Mango che ascoltiamo ora.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Goya, Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il cinema per parlarvi del film La città dei vivi. Questo film è stato presentato nel concorso Orizzonti alla 83esima mostra del cinema di Venezia. Proprio lì gli attori hanno parlato della difficoltà di raccontare una storia del genere, che non vuole descrivere il protagonista dalla sua fine, ma raccontare la sua vita. Il personaggio è reso protagonista da come gli altri lo percepiscono. Non si conosce Luca da come viene rappresentato, ma da come la famiglia e gli amici intorno lo osservano. La città dei vivi, distribuito da Eagle Pictures, uscirà al cinema il 1 ottobre.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Vieni da MD anche per la tua casa.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
10: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi

0: avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
6: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
7: C.
6: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
7: Sempre con me.
6: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
8: Gioielli Saga Po, sempre con te.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni, anzi prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armando Plantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.
11: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica del laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
12: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
13: Expert. Gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole su Radio Italia, solo musica italiana. Questo è il momento per riascoltare Luca Ward e la frase che ha estratto da una canzone che abbiamo sentito questa mattina. Il vostro compito era capire, ma qual è questa canzone?
1: Piccolo spazio pubblicità.
0: Ma ovvio, bollicine di Vasco Rossi, e ce l'ha fatta Denise dalla provincia di Novara. Bravissima Denise, i complimenti sono tutti per te oggi. Denise fa la mamma a tempo pieno, ama creare bomboniere con la pasta modellabile, il suo cantante preferito è Ultimo. Saluta Morgan, che è suo marito, e le figlie Emma di 13 anni e Nicole di 8. Un abbraccio Denise per te, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bene, sì, oggi è venerdì. Buongiorno Paoletta, tutto bene, tutto a posto?
1: Molto bene, grazie.
0: Meno male. Dove andiamo di bello questo fine settimana, il weekend che inizierà domani?
1: Vai in zona, rimarrò in Brianza.
0: Ah.
1: Sì, sì, sì, rimarrò a casa.
0: Ah.
1: Andrò a camminare domani mattina,
0: ah beh, sì,
1: mentre
0: certo,
1: il figlio è a
0: stare
1: scuola,
0: ferma,
1: no,
0: vabbè.
1: Ferma mai.
0: Allora, buona permanenza in Brianza, cara Paoletta, ci incontreremo,
1: grazie,
0: se Dio vuole, lunedì prossimo, sempre a quest'ora.
1: Certo.
0: Che è l'ora dell'informazione e quindi...
1: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi Jinping, tra cordialità e competizione. Il presidente statunitense estende la tregua sui dazi, monito cinese su Taiwan. Teheran propone a Washington un piano per la tregua e per riaprire Hormuz. Netanyahu parla all'Assemblea Generale dell'ONU e la sala si svuota. Proteste fuori dal Palazzo di Vetro. Papa Leone in Francia, accolto da Macron, prima tappa a Parigi, sull'aereo il pontefice si rivolge ai giornalisti esclusi dalla Casa Bianca, sono felice che siate tutti qui. Ok al decreto scuola, tetto per gli stranieri, divieto di burka e niqab, multe ai genitori che non imparano l'italiano, soddisfatta Meloni, shrine attack, è una caccia alle streghe. Incendio in un palazzo di tre piani alla periferia di Lucca, 2 morti e 13 feriti, tra cui diversi bambini, una donna in codice rosso e rogo divampato in alcuni appartamenti. L'operaio morto al Colosseo, 7 indagati per omicidio colposo, una vittima sul lavoro anche a Padova, 51enne, perde la vita precipitando nel vano ascensore di un cantiere. Morta Elena Pero, voce storica del tennis di Sky Sport, non ha saltato mai una telecronaca, nemmeno durante la malattia, l'ultima volta ha celebrato la vittoria di Sinner a Wimbledon. Nations League, oggi esordio degli azzurri di Mancini contro il Belgio, la Formula 1 in pista in Azerbaijan, America's Cup a Napoli, le regate preliminari, tutto live su Sky Sport.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

E come ogni venerdì, eccolo qui, l'ultimo spaccato, quindi le prime quattro posizioni nell'attuale classifica. Al numero 4 chi c'è? C'è la coppia, mamma che coppia, composta da Alfa e Gigi D'Alessio. La canzone si intitola Genova e Napoli.

il podio della nuova classifica. Vede al numero 3 un nuovo singolo e nuovo entrato, ovviamente. Lei è Elisa, la canzone si intitola Kintsugi.

Al numero 2 Tommaso Paradiso, in classifica da tutta l'estate, anche prima quasi. Il brano al numero 2 che perde la vetta ma resta ovviamente altissimo è Agitare Coca-Cola.

con un balzo di 3 posizioni, è andato in vetta alla classifica, o meglio è tornato in vetta alla classifica, lo è già stato, Saif con Parlar d'amore.

è finito qui anche l'ultimo spaccato. Domani sabato questa classifica ve la riracconterò interamente, dopo domani domenica arriverà quella nuova e quindi vi racconterò quali saranno stati i 10 brani più, anzi 20 brani più trasmessi, più graditi di questa settimana qui su Radio Italia, solo musica italiana. Tutto ciò accadrà come sempre subito dopo Sky TG24, la nostra informazione di mezzogiorno.

0: Al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?

0: fa oscillococcinum?
1: Cosa fa oscillococcinum?
2: Cosa fa oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
3: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
4: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
7: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
8: Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

Ed eccola la prima notizia che arriva dalla nostra meravigliosa redazione. Parliamo della schiscetta, che è un affare. Con i prezzi di bar e ristoranti in costante aumento, portarsi il cibo da casa sul luogo di lavoro è una fonte di risparmio sempre più preziosa. I dati parlano chiaro: la schiscetta garantisce un risparmio del 75% sul costo del pranzo. Per preparare la schiscetta, infatti, gli italiani spendono in media 4,90 euro, ma c'è chi se la cava anche con meno di 2 euro a pasto. In totale si parla di una media di circa 25 euro a settimana. Chi va al ristorante o al bar invece ne spende circa

0: non ti scordar mai di me. Era Giusy Ferreri, continua lei a girare l'Italia con la sua musica, ma non solo. È infatti impegnata con vari eventi di presentazione del suo libro d'esordio intitolato Le voci interrotte. Ieri Giusy Ferreri era alla Fiera del Levante di Bari, mentre lunedì sarà a Velletri in provincia di Roma. A inizio ottobre, dopo il concerto già fissato a Monte Sant'Angelo, Foggia, arriverà con la sua prima opera letteraria anche nelle province di Milano e di Genova.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul nome. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
4: 90 secondi, non uno di più.
3: E se l'idea funziona, si sente subito.
5: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: house.fileni.it.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
4: Sei pronto? È riaperta allora.

0: Europass di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Verde. Rosa. Arancio.
5: Cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
12: Papà!
11: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Fragole.

La nostra bella redazione mi fa parlare di ferie ai colleghi. Cosa vuol dire? Una dottoressa 67enne di Treviso è andata in pensione e ha lasciato quasi 5 mesi di ferie non utilizzati ai colleghi. La donna infatti amava molto il suo lavoro e nel corso della carriera si è assentata meno di quanto avesse diritto a fare. In tutto ha rinunciato a 142 giorni liberi che verranno inseriti in un fondo solidale e potranno essere sfruttati da altri dottori per motivi di comprovata importanza. Ad esempio, i colleghi potranno richiedere questi giorni di ferie per gestire emergenze a casa o assistere familiari che sono malati.

0: Buongiorno, signor Marino.
1: Buongiorno, capo. Buongiorno,
0: buongiorno signora Leto.
2: Buongiorno, capo.
0: Perché
2: buongiorno.
0: Siete invertiti oggi? Non ho capito.
2: Così, per confondere le acque.
0: Allora, amiche e amici all'ascolto, io sono abituato. Mi giro a destra e vedo Marino. Mi giro a sinistra e vedo la Letto. Oggi, se mi giro a destra e vedo la Letto, penso che sia Marino.
2: No, capo, come fa a confondersi?
0: Ma che è successo, Marino? Se mi giro a sinistra e vedo Marino, penso che sia la Letto. Ma che è successo? Vabbè, dopo ci scambiamo, dai. Va bene.
1: Avete gli stessi colori oggi,
0: siamo pandantati.
1: Hai capito.
0: Ma prima di voi toccherà lui, perché sta per entrare in questa stanza con la sua scambianza. Con la sua coloranza. E con la sua baldanza, perché oggi lo vedo bello baldanzioso. Chi? Augusto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon venerdì 25 settembre 2026. La dose a tavola, ingoia la droga per sfuggire al controllo, aggredisce i poliziotti, arrestato un pusher di 28 anni, sgamato a vendere hashish all'esterno di una gastronomia a Torino, ha tentato la fuga e la reazione violenta contro gli agenti. I cani antidroga hanno scovato quasi un chilo di stupefacenti nascosto in un carraio e dentro uno scooter abbandonato. Aveva spezzato il panetto di hashish alla luce del sole davanti a una gastronomia vendendolo ai clienti. Poi, vistosi scoperto dai poliziotti, ha cercato di ingoiare la sostanza e ha tentato in questo modo di evitare le manette, ma il 28enne è stato comunque arrestato. Le tasse: il 18% dei contribuenti paga il 65% dell'IRPEF e 24,8 milioni risultano ufficialmente senza redditi. I dati sono stati presentati al CNEL. Caso Ilva, la Corte Europea è spietata. No agli aiuti alle ditte in crisi. Non possono beneficiare di agevolazioni, solo per forte consumo di elettricità. E a proposito di soldi, ci sono attese e curiosità che permangono per verificare sul serio la ricaduta delle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti e sul bollo dei veicoli. Riccardo Bossi, il primogenito del fondatore della Lega Nord, è stato portato al gabbio per scontare un cumulo di pena di 5 anni e 9 mesi. Mattarella ricorda il cibo usato come arma di guerra, lo ha lamentato all'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto, evento Slow Food a Torino. E un segnale molto, molto duro lanciato da Mattarella, che poi ha aggiunto: bisogna prendersi cura della biodiversità, il cibo è diventato un'arma di guerra. In Francia il quinto viaggio apostolico del Papa, da oggi prima a Parigi e poi a Metz. Roma colora, bimbi artisti per un giorno, l'opera collettiva molto carina, molto affascinante sui mega rotoloni, prevista per domani al parco di Tor di Quinto. E, tagliani all'ONU, noi stiamo alle regole, il mondo è complesso, no alla legge del più forte. Il Consiglio di sicurezza sia più legittimo, ha chiesto il ministro. Il Consiglio dei Ministri si è occupato dei problemi della scuola, ma ha dato via libera anche a un decreto che evita il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano. Grande soddisfazione del Ministro dei Trasporti Salvini, che spiega è una promessa mantenuta. Approvato anche il decreto legge in materia di giustizia. Dice Filomena Marino, in arte Malena: fare la pornostar è difficilissimo, devi essere pronta a tutto, ti devi sdoppiare. Per questo interrotto tutto. E voglio anche aggiungere che da bambina ero molto religiosa, ma non ho mai pensato di fare la suora laica. Anzi. Lo sport, l'atletica leggera ritira la candidatura a Berlino per le Olimpiadi del 2036, 2040 e 2044. Die Linke, che ha vinto di recente le elezioni nella capitale tedesca, ha annunciato che non sosterrà la candidatura. Riguardava tutte le Olimpiadi, con in primo piano ci sarebbe stata ovviamente l'atletica leggera, che è la regina dei giochi olimpici. E invece niente da fare lì. Nation League, calcio, Italia contro Belgio questa sera e l'esordio della nuova nazionale di Mancini, Roberto Mancini, tornato sulla panchina azzurra. Lui annuncia che la formazione sarà molto rinnovata e c'è attesa appunto di vedere come sarà la nuova nazionale del bravo Mancio. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Prosegue l'afflusso di aria fresca dai Balcani, responsabile ancora di una lieve instabilità atmosferica. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico del basso versante tirrenico e in particolare sulle coste di Campania e Calabria, qui con interessamento anche delle aree ioniche. Nubi sparse al centro-nord, ma in genere asciutto. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi progressivamente anche sulle regioni meridionali e il tempo tornerà stabile praticamente ovunque. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Olè, olè, eccoci voilà. Qui.
1: Buongiorno, ma sei venuta con... ci hai portato anche il pallone oggi?
0: Buongiorno, come il pallone?
1: Hai pantaloncini da calcio oggi?
0: Oggi sì, ho deciso di rispolverare perché fa caldo comunque.
1: Perché gioca la nazionale stasera.
0: Mi sono messa proprio giusta con l'outfit giusto. Buongiorno,
1: ma
0: buongiorno.
1: Guarda chi c'è di là, c'è la bella.
2: Bella mia.
1: Cosa hai fatto al braccio?
2: Calabrisella mia, Giulia.
1: Lei è la calabrisella che stira, infatti si è bruciata una mano, vedi?
0: No,
1: guarda,
0: col ferro
1: mano,
0: da stiro.
1: C'è una mano impacchettata.
0: No,
1: sì,
0: guarda,
1: sì, sì.
0: Veramente,
1: va bene,
0: non
1: salutiamo,
0: si può sentire.
1: Salutiamo tutti, siamo tornati, siamo i soliti due, oggi è venerdì, tante robe nuove, ma torna il nostro amico Ciufolone.
0: Certo, è tutto contento perché si è riposato la settimana scorsa.
1: È venuto a Verona con noi, ma è stato lì in panchina tranquillo.
0: Guardava, ha guardato tutte le interviste,
1: sì, sì.
0: Ascoltava,
1: ha fatto le
0: bravo.
1: Foto con tutti gli artisti.
0: Ha fatto il bravo. Alcuni non se ne sono neanche accorti
1: non
0: che stava facendo la foto.
1: Comunque c'era, era lì con noi e oggi ce l'abbiamo qui e ve lo regaleremo dalle 14 con l'indovinello.
0: Ok, ma noi chi siamo?
3: Mauro Marino.
1: Confermo.
3: Francesca Leto.
0: Oh, sei tu, c'è il numero, il 331-995-0095.
1: Bene, bel venerdì ricco, quindi possiamo andare velocemente al cinema per 40 secondi e poi...
4: Radio Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita.
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
13: Sempre al tuo fianco.
14: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Mamma.
1: Ah sì, dice... hai visto che lui, Fred De Palma, ha un piccolo tatuaggio a forma di palma, piccolino qua sotto.
0: D'altronde, come si chiama lui?
1: Appunto, Fred De Palma.
0: Poteva farsi un ananas.
1: Io me ne sono reso conto quando glielo stavo dicendo di questa
0: Poi
1: cosa.
0: Poi ce l'aveva dal lato tuo quando è venuto a fare.
1: Perché gli ho detto che carina questa palma. E mentre stavo dicendo, ho realizzato.
0: Che si chiama Fred De Palma.
1: Quindi ho cambiato argomento subito per evitare.
0: Va bene, allora Fred De Palma con Ragazzino la Nuova, prima Elodie Andromeda, tra poco il primo giro dei saluti a caso. Via.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
8: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
7: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
9: Ma possiamo venire anche noi?
7: Sì!
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrice e skincare. Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: 178 sa di felicità.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare

0: e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Era Gaia, bossa nostra, bossa sua. Prima Eros Ramazzotti, quanto amore sei. Quanto...
1: E finalmente.
0: Fai tu per favore il giro, dai.
1: Sì,
0: oggi
1: sì, lo faccio io.
0: Fallo tu.
1: Siamo arrivati al primo giro dei saluti a caso.
0: Molto bene, molto bene. Leo!
1: Sempre un impegno. Ah,
0: Leo!
1: Sì.
0: Leo!
1: Leo! Leo, ci senti bene?
0: Ci senti, Leo?
1: Leo da Cuneo?
0: A Lotite! Ci senti, Leo?
1: Leo oggi è rimasto a casa da scuola perché ha Lotite, no? Mannaggia. Lui fa l'ultimo anno della scuola d'infanzia.
0: Ma tanto non sente niente di quello che dice.
1: No, ma sì, che se... Beh, c'è la nonna Armida lì che
0: allora
1: saluta.
0: Allora se sente la nonna...
1: Anche
0: okay,
1: lei.
0: Okay.
1: E quindi ci tenevamo così a dirvelo, a raccontarvelo.
0: Dai, riguardati. Ciao, Leo da Cuneo, salutiamo anche la nonna. Poi...
1: Sì, sì. Buongiorno Mauro e Francesca, vorrei fare gli auguri del primo centenario.
0: Uè.
1: Alla zia Marianna in Argentina.
0: Auguri.
1: Da parte di Rosa, Jessica e Peppino. Giuseppe di Mirandola.
0: Cent'anni?
1: Quanti? 100 anni.
0: Cento,
1: complimenti.
0: Anni. Complimenti davvero. Alessandro FM, è arrivato il weekend e io invece di correre mi sto specializzando in nuove discipline.
1: Sentiamo.
0: Alzarmi dal letto senza prendere la scossa, uh-huh, sedermi senza fare movimenti,
1: bene,
0: sospetti e camminare come se avessi 90 anni.
1: Beh, è un'arte anche quella.
0: Dai, dai, che tornerai in forma presto.
1: Dai,
0: ciao,
1: dai,
0: caro.
1: Dai, dai. A Marsala qualcuno ci scrive, abbiamo 36 gradi, fa caldo.
0: Calda, secchiata d'acqua, la vuoi una secchiata d'acqua? 36 gradi. Gradi,
1: se la...
0: 36 gradi ci potrebbe
1: riempiamo
0: stare una secchiata
1: secchio,
0: da...
1: Riempiamo il secchio, chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, tornerà un alzamento delle temperature nei prossimi giorni.
1: Oh,
0: ecco la secchiata per l'amico di Marsala, poi...
1: Poi, ciao FM, oggi indovinello, ma certo lo aspetto, intanto vi abbraccio forte,
0: ciao.
1: Stefano, ciao Stefano.

0: Sto andando a Cortina perché mio cugino Stefano domani si sposa. Potete salutare lui e la sua sposa Martina, Francesco da Vimodrone. Certo, ma lo sposo come si chiama?
1: Stefano. Stefano lo sposo, si sposa con Martina e il messaggio lo manda a Francesco.
0: Ah, ecco, sì. Mi era sfuggito Stefano. Era tutto uno Stefano qua, non capivo più.
1: Ciao ragazzi, auguri per domani, che bello.
0: Lo senti?
1: Sì, arriva
0: anche
1: lo
0: tu.
1: Sento anche un po' qua sul collo.
0: Sì, il vento di passione di Mina, lo senti?
2: Sì, sì. Allora.

0: Non so se dire che sono contenta di saperlo oppure no.
1: Comunque,
0: però grazie,
1: abbiamo detto grazie al nostro ascoltatore che ce lo ha ricordato.
0: Grazie, grazie mille.
1: Possiamo andare?
0: Sì, sì.
1: Prego, prego.
2: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
4: Oh, mi puoi dare una mano?
5: Non so niente dei lavori.
4: Sicuro non si cercano per strada, però.
3: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
4: Mi sta sempre a giudicare.
6: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
3: E Valerio Mastandrea.
7: Non mi fa preoccupare.
8: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
3: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda. È un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
19: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
19: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Momento! Giovanotti, finiamo il giro dei saluti a caso, via, dai, forza.
1: Allora, c'è Letizia che saluta Diana e Josy. Scrive così, ciao, veloce veloce.
0: Ciao ragazzi, poi ancora buon pomeriggio, complimenti a Francesca per la pole dance.
1: Grazie.
0: Resistenza
1: grazie.
0: Impressionante da grande atleta.
1: Grazie.
0: Un abbraccio calorosissimo da Rosalia di Torre del Greco, Napoli. C'è il sabato la pole dance?
1: Sì, sabato, ma ieri, siccome ieri sono andata allo stesso a fare un giro sul palo, ho pubblicato e allora ha visto. Grazie mille. Chi è?
0: Più palo per tutti.
1: Sì, sì.
0: Poi andiamo.
1: Buongiorno Mauro e Francesca. Ci saluta Giuseppe.
0: Ciao,
1: che
0: Giuseppe.
1: Spera anche lui di arrivare a 100 anni.
0: Beh, lo speriamo
1: come
0: un po'
1: la
0: tutti.
1: Zia argentina dell'altro Giuseppe.
0: Lo speriamo un po' tutti.
1: Anche noi,
0: speriamo
1: sì,
0: anche in
1: ma
0: salute.
1: Ma di arrivarci bene, infatti.
0: Brava, brava.
1: Sai.
0: E poi abbiamo un ascolto durante i miei 87. Vi ascolto durante i miei 87 chilometri ad andare ad altrettanti. Quindi andare a 87 e tornare a 87.
1: Mamma, quanti.
0: Per tornare dalla scuola in cui lavoro. Saluti da maestra Mari tra Cagliari ed Escalaplano, cioè
1: vedi?
0: Pensa che 87 chilometri al giorno è tantissimo.
1: Tu
0: è
1: pensa dal lunedì al venerdì se fai
0: tutti
1: due conti,
0: giorni,
1: mamma mia.
0: Il problema è che hanno molti insegnanti
1: sì,
0: che si devono spostare. Bene, la prossima canzone è bellissima. Faccio una domanda a Gianna Nannini. Cosa avete fatto quest'estate e com'era il tempo? Grazie.

0: tu. Le balene volare lassù.
1: In casa o al lavoro, scegli di sentirci dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, voglio ascoltare Radio Italia.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: alta,
1: alta. Molto bene, D'Argento Amico, bella botta qui in chiusura di prima oretta insieme.
2: Certo, visto? Bisognava darsi questa bella botta per prepararci alla prossima ora, perché l'ora
1: è in arrivo. È pronto l'emerito ciufolone che vi regaleremo tra qualche minuto con l'indovinello.
2: E quindi scavalliamo perché sono le 2:01.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bravo Cesare, lo diciamo da qualche giorno, ci piace questa nuova canzone, molto bene.
1: Ma tutto è pronto perché?
0: Perché il venerdì è sempre bello, perché cioè l'indovinello!

0: siamo pronti dopo una settimana di break, perché eravamo all'Arena di Verona con gli artisti dei Music Awards. Si è riposato anche lui, è stato là con noi, ha fatto le foto, come dicevamo,
1: caro,
0: prima, con tutti i 40 artisti presenti.
1: Tutti, non ne ha saltato uno.
0: Neanche uno.
1: Niente.
0: A noi non ci ha filato de pezza.
1: Ma perché noi ci conosce ormai, sì.
0: Però ora è tornato e c'è l'emerito Ciufolo pronto qui per essere inviato a qualcuno di voi.
1: Molto bene, attenzione, l'indovinello di oggi è il seguente. Lo puoi avere solo in testa. Ripetiamo, lo puoi avere solo in testa. Di cosa si tratta? Al 331-995-0095.
0: Se volete il ciufolo, rispondete. Oggi è venerdì, abbiamo un nuovo Disco Italia.
2: Disco Italia. Disco Italia è Dedica di Ernia.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

calci in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il ciò che avrei.

0: Ci manca il chocaback, c'ha ragione Zucchero, allora lo puoi avere solo in testa, è l'indovinello di oggi se volete aggiudicarvi l'emerito ciufolone.
1: Eh già. Chi è?
2: Oh, la sparo, anche se non penso, lo puoi avere solo in testa?
0: No,
1: però in tantissimi avete risposto il cappello, lo escludiamo quindi dalle soluzioni. Lo puoi avere solo in testa, che cos'è? 331 995 0095.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: house.fileni.it.
1: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
2: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
3: 90 secondi, non uno di più.
4: E se l'idea funziona, si sente subito.
5: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
5: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 27 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Geolier. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ho capito il titolo.
2: Canto d'amore.
1: Ah, eccomi.
2: Canto d'amore.
1: Con Angelina Mango e Marco Mengoni. Prima Francesco Gabbani. Spazio tempo. C'è l'indovinello.
2: C'è l'indovinello, lo puoi avere solo in testa. Questo è l'indovinello di oggi. Arrivano un sacco di risposte.
1: Esattamente.
3: Ciao ragazzi, Marcello da Cinisi. Ciao. Lo puoi avere solo in testa. Per me è il pensiero.
1: Ci sta, ma no. Non è quello. No.
2: Allora
1: no,
2: guarda, no. Saluto anche Aurelio da Nizza che dice l'idea. Non è neanche l'idea.
1: Esatto,
2: non è il pensiero,
1: esatto.
2: Non è l'idea. No.
1: E quindi potete continuare a rispondere se volete l'emerito ciuffolone. Ripetiamo, lo puoi avere solo in testa.
2: Che cosa sa? Chi è?
3: Buongiorno. Allora, lo puoi avere solo in testa il tarlo.
1: Non è neanche il tarlo. No, pensate ad altro.
2: Pensate proprio ad altro.
1: Ad altro. Però sempre in testa, diciamo.
2: Sì. Solo e sempre in testa.
1: Abbiamo detto il numero?
2: Sì, 331-995-0095.
1: Lidia Maria, devi andare al cinema? Prego.
2: Andiamo tutti.
4: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Sempre al tuo fianco!
4: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: potrebbe finire, Giulia, fino all'ultima nota di chitarra. Ti è venuto freddo?
1: No, era Brescia.
0: Ah. Ciao Brescia.
1: Allora abbiamo lanciato l'indovinello, forza, lo vuoi, lo puoi avere solo in testa, che cosa sarà mai? Ce lo dovete dire voi al solito numero. Abbiamo un po' di messaggini, tipo?
0: Sì, tipo Marzia da Bracca, provincia di Bergamo, dice ma certo è il motivetto.
1: Ah, il motivetto, in effetti bravo. Maria Pia dice le corna. C'hai ragione, vabbè.
0: In senso figurato. Chi è?
2: Ciao Radio Italia, sì. Sono Marilu, 7 anni e vengo da Siena. Okay. Secondo me è il cervello.
1: Brava, ecco. Brava, ma non è quella non la è risposta cervello. Corretta. No, brava, no, Marilu, no. Brava Marilu, una giovane ascoltatrice. Possiamo andare adesso? Sì, possiamo andare.
3: Mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
6: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
7: Yeah, uno c'è!
8: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
12: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
13: Ma dai, è Luca Argentero.
14: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
15: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
14: Amici illimitati.
15: Ma qui è tutto illimitato.
14: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
15: Ma allora, selfie illimitati.
16: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A. Quello più caro. B. Quello che hanno tutte. C. Quello in cui ti riconosci.
18: C.
17: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
18: Sempre con me.
17: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
18: Gioielli Saga Po, sempre con te.
19: Verde, rosa,

0: sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
6: ci basta il nostro suono preferito.
5: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: dormi sempre al tuo paese.
1: Ho capito, ma siete ancora lì? Ok, va bene, grazie. Ciao, ti chiamo dopo che sono in diretta. Ciao.
2: Ma chi era delle tre allora?
1: Tutte e tre.
2: Ah, erano tutte insieme.
1: Eravamo in conference call e ho chiesto loro se erano ancora al loro paese. E ho detto no, siamo tornati.
2: Male,
1: siamo tornati. Allora c'è l'indovinello, questo penso sia l'ultimo lancio, giusto?
2: Dai no, veramente, è già passata la.
1: Sì, diamo,
2: allora,
1: veloci,
2: lo puoi avere solo in testa di cosa stiamo parlando?
1: Allora, chi è?
3: Ciao, secondo me lo puoi avere solo in testa è il Pidocchio.
1: Brava, ma non è il Pidocchio, non è il Pidocchio, mi spiace.
2: Ma non è.
1: Allora, cos'è che puoi avere solo in testa? Cioè, se io ho un dove ce l'ho? Ce l'ho in
2: Sì.
1: Capito?
2: Cioè, sì, in testa inteso.
1: Chi è?
3: Puoi averlo solo in testa il riporto.
1: Questa è carina. Non è quella.
2: Io
1: no,
2: mi associo al mondo parrucchieri con il bigodino, come segnala Sissa di Milano, e il cerchietto Rita da Settala, ma non
1: bello,
2: è nulla
1: non
2: di
1: è
2: tutto
1: quello.
2: Ciò. No.
1: Dai, cos'è che puoi avere solo in testa?
2: Dai,
1: forza,
2: che abbiamo quasi finito. Dai.
1: Dateci dentro 331 995 0095. E venerdì è tempo di novità. Chi abbiamo?
2: Abbiamo settembre.
1: E quando doveva uscire?
2: È tornato settembre. Se no, a settembre, giustamente.
1: Fosse uscito a ottobre sarebbe stato in ritardo.
2: No, era un bel po' che non lo sentivamo. Questa è la novità. E chissà, già si vocifera che magari.
1: Non lo sappiamo. Se lo vedremo
2: magari,
1: a Sanremo, visto
2: magari.
1: Che c'era già stato con le nuove proposte. Cioè. Comunque, la nuova si chiama Lentiggini.
4: Le chiavi del tuo appartamento. Il vino rosso di quella punta.

0: Va bene, grazie a questi ai The Colors con questa domanda. Noi la domanda ve l'abbiamo fatta prima, una quarantina di minuti fa, ed era la seguente.
1: Lo puoi avere solo in testa, questo l'indovinello di oggi. Grazie a tutti perché siete stati davvero tanti, tanto, ma adesso diremo oggi la soluzione.
0: La soluzione è...
1: La soluzione all'indovinello di oggi è...
0: Ah, ok. Cesare Ragazzi! No. Ah no, scusa. Non se la ricordo.
1: Cos'è?
0: Cos'è la soluzione di oggi? Il mal di testa! Il mal di testa! Puoi averlo solo in testa!
1: Attenzione!
0: Puoi averlo solo in testa!
1: Certo, ecco. Se no si chiama, si sarebbe chiamato
0: gomito,
1: in un altro modo.
0: Mal di piede, gola, mal di braccio, mal di gola. E quindi
1: attenzione,
0: è il mal di testa, prego.
1: Il ciuffo è già partito in direzione Vasto, provincia di Chieti. Erika, guarda che ce l'hai lì fuori dalla porta.
0: Dai, dai,
1: guarda,
0: che sarà già lì a Vasto in provincia di Chieti. Va bene.
1: È veloce, veloce, arriva.
0: Grazie
1: subito
0: a tutti, andiamo perché è molto tardi.
1: No.
0: Torneremo venerdì prossimo, oh, eh sì, è tardi, con
1: dai
0: un altro indovinello.
1: Va
0: grazie
1: bene,
0: mille,
1: va
0: grazie
1: bene, sono
0: ciao,
1: le 3 e 2 minuti.
2: Ma sti indovinelli li fate voi?
0: Sì,
2: no, perché
0: sì, sì,
2: quello di oggi
0: era
2: proprio...
1: bellissimo.

0: Ma quindi mama o non mama?
1: E questo non lo so, lo scopriremo con il tempo. Grazie madame. Prima gli 883, una canzone d'amore. Allora, non so se capita anche a voi, io a casa ho un cassetto pieno di robaccia elettronica vecchia, carica batterie di telefoni che non ci sono più, inesistenti,
0: sì, ma ce l'ho anche io, anche tu, Lidia Maria, ce l'hai. Tutti ce l'abbiamo.
1: Attenzione!
0: Cosa c'è?
1: Non buttate!
0: No, ma guarda, sono lì da anni, quindi non credo.
1: Non bisogna buttarli, con lo sviluppo velocissimo della tecnologia in tante case, insomma, uno si imbatte in questi cassetti pieni di roba. Però dicono che prima di eliminarli conviene identificarli e controllare le caratteristiche, perché spesso potrebbero tornare ancora utili.
0: Cioè vedere gli spinottini se entrano da altre parti.
1: O qualcuno che ha bisogno di quel sistema di ricarica avendo un oggetto, ma non avendo magari, che ne so, quel caricabatterie lì particolare, e quindi puoi anche venderlo volendo, capito?
0: Volendo, ecco. Perché no? Un ottimo sistema, sì.
1: Esatto, e quindi bisogna fare attenzione. Però c'è un problema.
0: Quale?
1: È quello che molti di quelli che potrebbero funzionare caricano più lentamente.
0: Perché poverini sono lì magari da un po'.
1: E quindi bisogna fare attenzione, perché a volte uno piglia anche fuoco, insomma.
0: No, allora no, qua attenzione, allora.
1: Bisogna fare attenzione. Però quasi tutti abbiamo un cassetto pieno di quelle robe lì.
0: Sì, tutte ingrovigliate, tra l'altro.
1: Telefonini vecchi, quelle robe lì.
0: Vero? Si butta dentro lì e si chiude il cassetto senza guardare.
1: Esplode il cassetto.
0: È vero.
1: Comunque, se invece li volete buttare,
0: dovete andare a smaltirli nel modo giusto, nell'indifferenziato. Non vanno messi, vanno messi nei centri di raccolta RAE, ok?
1: RAE. E quindi fate così. Comunque, prima di buttarli, date,
0: allora, siccome
1: un'occhiata.
0: Nessuno vuole andare a buttarli nel posto giusto, li mettono tutti nel cassetto.
1: Date un'occhiata, va bene? Non si sa mai, metti che serve.
0: Sono molto felice adesso.
1: Vedi che siamo anche utili?
0: Sì, siamo utili.
1: Lo so che sei felice.
0: Sono felice. Ecco, arriva Irama, lentamente, la canzone più ballata dalle pole dancer d'Italia.
1: Meno male che non faccio la pole dance allora.

0: Eccolo, Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Parlavamo dei caricabatterie nei cassetti. C'è qualcuno, quasi tutti. Sì. Abbiamo un cassetto pieno di caricabatterie.
1: Sì, cavetti, robe, eccetera, eccetera.
0: E molti di voi ci hanno scritto: non si buttano i fili, perché una persona come mia madre ci potrebbe essere bisogno nel futuro, dice. Hai capito?
1: È vero, scrive, è vero. Quello. È vero, è vero, è vero.
0: Poi,
2: ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Siamo Paola, sono di Marcallo con Casone. Allora, quel cassetto si chiama cassetto della vergogna.
0: Confermo. Hai perfettamente ragione.
1: Ce l'ho.
0: Poi abbiamo qualcuno che dice: scusate, sono entrato in galleria. E qual era la risposta all'indovinello?
1: Se le rape è il mal di testa. Perché?
0: Ero in galleria anch'io.
1: No, ho detto, avrò dato la risposta sbagliata, no?
0: Brava. Vabbè, così l'abbiamo detto a quelli che se l'erano persa. Ora possiamo andare avanti con la prossima. Guarda, i giornalisti.
1: Guarda, Maradona e Pelé.
0: Canti anche questa?
1: No, questa la lascio cantare a loro.

0: male.
1: Approfittiamo di questa canzone calcistica per fare in bocca al lupo alla nazionale italiana di calcio. Noi siamo anche radio ufficiale, tra l'altro, della nazionale italiana di calcio, e non solo quella maschile, sì, ma anche quella femminile, per fare appunto in bocca al lupo, perché questa sera si gioca.
2: Cosa c'è questa sera?
1: La partita.
2: Che partita
1: la
2: c'è?
1: La nazionale.
2: Ma cosa gioca?
1: Italia-Belgio.
2: Ah, Belgio. Bello col Belgio. Ah sì, perché cosa c'è?
1: Dobbiamo qualificarci, dobbiamo fare.
2: Non so niente, io in forma, io non lo so.
1: Siamo radio ufficiale nazionale.
2: Ma io il calcio non lo so.
1: Possiamo parlare solo di pali, scusa. Anche se nel calcio i pali ci sono.
2: Ce ne sono quattro, guarda.
3: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento,

0: acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: 2 verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni. Anzi, prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armando Plantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport, dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.
7: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: come, ma non è vero.
1: Ma te lo diciamo noi, Tiziano, che sei un grandissimo.
0: Sei sempre stato un grande, caro Tiziano. Dai, allora, vediamo i vostri messaggi prima di andare via. Sicuramente, cosa ridi? È arrivato, guarda che fa livelli, Guarda che fa livelli.
1: Ciao Marco.
0: Guarda che fa livelli di là. Cosa dice, ma non dice.
1: Dice, non dice.
0: Avete la stessa maglietta oggi.
1: Sì, è vero, oggi c'è del verde militare in
0: sta
1: giro.
0: Sta meglio a

0: Esther però, eh.
1: Grazie. È l'armocromia, senza è il momento offesa, dell'armocromia, il momento.
0: Stavamo dicendo che poi leggeremo i messaggi come al solito prima di andare via. Oggi è venerdì, ci sono delle novità, quindi adesso
1: stavo
0: abbiamo?
1: Per dire venerdì c'è l'indovinello, no, ma l'abbiamo già fatto. Già fatto. No. Ci sono delle novità, le nuove sì. uscite, arriva anche il nuovo di Sfera e Basta.
0: Sì.
1: Si chiama Lontano e anticipa un album che si chiama Puro Sangue che uscirà l'11 dicembre.
0: Ragazzi, quest'anno tutti coi cavalli, eh.
1: Sì, perché Biagio ci ha raccontato Mustang, che è il cavallo, la razza di cavallo, di cavallo, e poi è Puro Sangue.
0: E poi Puro Sangue è l'album che uscirà di Sfera.
1: Esatto.
0: Va bene, intanto ascoltiamo e con molto piacere Sfera e Basta, Lontano.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: loro sangue.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: dei saluti a caso.
1: Ah! E se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
8: Byte Now, mai più senza. Giovedì in prima serata sul 9.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 €.
12: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow!
13: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 € oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 €, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 €, rata finale 10.499 €. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 €. Lidl, vale davvero.
16: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 € per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato. Grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 € ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
17: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
18: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Francesca canta.
1: Che bello lavorare qui alla radio della musica italiana, così posso cantare tutto senza problemi.
0: Però prima, quando c'erano Blanco ed Elisa, dov'eri?
1: Ero in bagno, ma sono arrivata proprio al momento giusto, quindi ho potuto.
0: Orecchie ringraziano, molto bene. La prossima volta vai al bagno. Allora, quando ci saranno quelli che canti, no, mica per cattiveria, per carità, ci mancherà. Comunque, andiamo avanti, se lo facciamo tardi, grandi, fatemi sentire un bel dai! Che oggi non avete mandato. Come l'abbiamo mandato?
1: Ma sì.
0: Marco, sì, l'abbiamo mandato, però l'ho rimandato.
2: Dai, che è venerdì, dai!
0: Marco, vai, Marco!
1: Marco!
0: Buon lavoro, buon
1: ciao,
0: weekend!
1: Ciao, vi ascoltiamo sempre. Potreste salutare Maria Sole e Ilaria?
0: Certo,
1: ecco fatto.
0: Ciao ragazze.
1: Fatto.
0: Francesco da Vimodrone, no, l'abbiamo già letto. Ieri ho fatto il compleanno, potete mettere Hilo Rojo di Alfa. C'ha scritto
1: così.
0: Un po'
1: difficile da dire,
0: filo
1: poteva
0: rosso,
1: dire filo rosso.
0: Vabbè,
1: che
0: si vede che è straniero, non lo so. Comunque
1: vabbè, Alfa l'abbiamo passato.
0: Comunque non,
1: prima.
0: Auguri per ieri, che non c'è il tuo nome, ciao.
1: Auguri. C'è, ciao Mauro e Francesca, sono
0: ciao.
1: Anna Maria da Ponte Cagnano.
0: Sì.
1: Potete ripetere l'indovinello di oggi? Me lo sono perso perché stavo facendo terapia.
0: Allora sì, te lo diciamo, e la risposta era il mal di testa. Avevi il dubbio, eh?
1: Oggi non se lo ricorda oggi.
0: Allora, buona giornata dei sogni a te, Francesca. Oggi è la giornata dei sogni?
1: Non so.
0: Quindi non ero qui.
1: Spero di dormire allora un po'.
0: Non dei sogni, dei sogni.
1: Ah, ok.
0: Comunque
1: dei
0: dice
1: sogni.
0: Che ti dedica una canzone.
1: Grazie.
0: Oceano di Elisa, dice Marco da Lissone.
1: Grazie, che bella canzone, grazie Marco.
0: Poi.
1: Grazie.
0: E poi?
1: E poi aspetta che ho fatto. Vorrei salutare la mia ragazza Maria Pia e dirle che la amo.
0: Beh.
1: Dal suo amico M.
0: Perfetto.
1: Quindi è una dichiarazione.
0: Probabilmente sì.
1: M molto... si dichiara ma non mette il nome, quindi.
0: Fate come Salda Vinci. Fate una
1: fuga d'amore.
0: Se potete, certo.

0: Giuditta e Marco che fanno i cori con noi. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno, ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao, buongiorno.
0: Dobbiamo insieme a voi salutare delle ascoltatrici che hanno avuto un problema oggi, un disastro in provincia di Cuneo, okay, con i frighi.
2: Con i frighi.
0: Quindi al lavoro.
1: Sì, ci è successo con i frighi.
2: Però dice questa amica che ci ascoltano dalla mattina alla sera, facciamo quindi, compagnia, niente, per cui alleviamo anche questi problemi. Meno
0: tranquilli,
2: male.
0: Vi accendiamo noi i frigoriferi da qua.
1: Un attimo, sì, un attimo.
0: Va bene, siamo in chiusura, ce ne andiamo, torneremo lunedì, quindi auguriamo a tutti un buon weekend. Vi lasciamo con Giuditta e Marco.
1: Sì, sì, siamo qui.
0: E basta.
2: Che salutiamo la nostra bella calabrisella.
0: Lidia Maria, ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Abbiamo detto tutto?
2: Sì.
0: Molto bene, noi andiamo, ti fiamo Italia stasera ovviamente.
2: Ah già, giusto, sì, sì,
0: Francesca,
2: sì.
0: No. Però noi sì, noi sì.
3: Ma
0: no, Francesca no.
2: No, no, ma perché non seguo, non so.
0: No, no, no calcio.
2: Non seguo e no, non so.
1: Vabbè, io solo la nazionale.
2: Mi accodo a quello che succede.
0: Ti chiamo così. Va bene, ciao a tutti, grazie, buon weekend.
2: Ciao a tutti, a lunedì, sono le 4:01.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano, questo è il notiziario viabilità ANAS valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Lombardia sulla strada statale 33 del Sempione è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Gallarate in entrambe le direzioni in provincia di Varese. Nel Lazio sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano, in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. In Abruzzo, sulla strada statale 84 Frentana, è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa, all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni, in provincia di Chieti. In Sardegna, sulla strada statale 293 di Giba, è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri, in prossimità dello svincolo per Siliqua, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda le campagne sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. E la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Maledetto me di Fulminacci per aprire queste due ore insieme di oggi. Amici, venerdì 25 settembre, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio. Siamo stati molto buoni evidentemente.
0: Perché?
1: Perché c'è Stussi in regia. Abbiamo fatto qualcosa di molto bello. Siamo stati molto molto bravi.
0: Hai notato, Stussi, che da settembre sono cambiate tutte le gag? Hai notato? Sono cambiate tutte perché non c'è più lo Stussi selvatico.
1: No, lo Stussi selvatico con settembre l'abbiamo archiviato. Poi era troppo vicino al birdwatching comunque,
0: sì, troppo.
1: Sappiamo che è una cosa che a te non piace, sì, più di tanto. Quindi
0: abbiamo rinfrescato un po' il repertorio.
1: Sì, sì,
0: ma
1: sì,
0: la cosa che vogliamo dirvi con estremo piacere.
1: Certo,
0: oggi...
1: Ma vai, dimmi.
0: Essendo venerdì, amici. Notizia più unica che rara nell'arco di una settimana.
1: Ma no, non è che è più unica che rara, è sempre il venerdì, è sempre il venerdì.
0: Notizia unica, ci sono canzoni nuove.
1: Ma tante.
0: Sì, esatto.
1: Bravo,
0: si festeggia, amici.
1: Sì, tante, e devo dire che parecchie le passeremo anche noi nelle prossime due ore.
0: Certo,
1: quindi
0: poi uno tutti i giorni a ripetere, quando arriva venerdì le danno tutte a noi, così siamo a posto e stiamo zitti.
1: Tutti i giorni a ripetere che non esce musica nuova nel corso della settimana. Grazie. Grazie.
0: Un velo polemico sul sistema.
1: Il tuo?
0: Il mio, certo.
1: Certamente. Un po' passivo aggressivo, anche se posso.
0: Certo.
1: Vabbè.
0: Cos'ha il venerdì che non ha il lunedì?
1: Che è venerdì. Comunque, queste due ore, avete capito, saranno croccanti e siamo pronti ad iniziare.
0: Quando vuoi, iniziamo?
1: Adesso,
0: prego,
1: voglio ora. Vai. Ora.
2: Disco Italia è Dedica di Ernia.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Elodie, Black Nirvana su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Com'è andata stamattina? Ci racconti la storia del tuo casting per la Milano Fashion Week? Non eri in fila anche tu?
0: No, ma poi io sono molto, cioè, non mi va di raccontare le mie cose private. Capito?
1: T'hanno preso o no?
0: Ma quale casting? Ma non è vero, ma
1: non
0: no.
1: Dico il marchio per questo.
0: Ma senti, ma perché tutto questo interesse?
1: Non lo vuoi dire, dai,
0: giornata?
1: Sei scaramantica, dai.
0: Ma
1: dai,
0: perché
1: dai,
0: tutto questo interesse? Si devono tenere private queste cose? Vabbè, no, o no?
1: No, no? No, no, no. Qui lo sai che sono porte aperte a tutti, insomma.
0: Vabbè, facciamo che ne parliamo dopo.
1: Parliamo dopo di qualcosa che riguarda la tua giornata.
0: No, no, no. La privacy, però vabbè. Quello sì, quello okay. Sì.
2: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
9: Piacere! Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Affrettati, l'offerta termina oggi.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: tutto sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo.

0: Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: 你。
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Le bambole di pezza con Settembre a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, parliamo di privacy, lo abbiamo anticipato prima, e andiamo in Cina.
1: Sì, in Cina, nella provincia orientale dello Shandong,
0: brava,
1: per essere
0: brava.
1: Precisi, ci sono dei cittadini che vengono pagati circa l'equivalente di 12 euro al giorno,
0: sì.
1: Quindi vabbè, può essere, comunque sono 300 euro al mese, una cosa di questo genere,
0: vabbè,
1: giusto? Che è una cifra che...
0: Dipende per fare cosa?
1: Per registrare tutte le proprie attività quotidiane con un visore.
0: Certo, cose che farebbero comunque con uno smartphone.
1: No, non è vero, no, è un altro discorso. Cioè, qua viene fatto per allenare l'intelligenza artificiale,
0: questo
1: per dare dei
0: problema.
1: Dati all'intelligenza artificiale.
0: Sì, le intelligenze artificiali... Adesso ovviamente c'è la guerra, tra virgolette, alle intelligenze artificiali. Chi ce l'ha migliore?
1: Sì.
0: Diciamo così. E quindi la Cina sta cercando di competere con il mercato internazionale. Per fare questa cosa ha a disposizione un numero di
1: cittadini
0: sì. di persone molto superiore a tutti gli altri, quindi tramite loro addestrare l'AI potrebbe essere una cosa potente.
1: Il punto qual è? Che vogliono addestrare le intelligenze artificiali a compiere le azioni che i cittadini compiono ogni giorno, per creare dei robot che possano fare le stesse cose,
0: tipo spesa al supermercato,
1: sì.
0: Commissioni varie,
1: ma anche il lavoro, però, perché
0: però
1: nella giornata
0: lavoro,
1: c'è anche
0: sì,
1: il lavoro
0: sì,
1: che
0: sì,
1: svolgono
0: sì,
1: questi cittadini
0: sì.
1: 12 euro al giorno per buttare completamente alle ortiche la propria privacy, e in più allenare un supporto che probabilmente domani ruberà il lavoro che tu hai filmato,
0: progettato per quello in questo caso specifico.
1: Ma siamo pazzi?
0: Non lo so,
1: cioè, ma io non riesco.

0: parte che 12 euro al giorno già per farti vedere che cosa faccio io durante la mia giornata sono pochissimi.
1: Cosa vuol dire questa
0: pochissimi
1: cosa? Cosa mi stai dicendo?
0: Ma io non ti faccio vedere che cosa faccio nel corso della mia giornata. Scusami, per 12 euro
1: pensavo
0: forse per 500 euro al giorno potrei farti vedere che cosa faccio nel corso della mia giornata. Lo fanno già gli influencer.
1: Ah, gli influencer, ok.
0: Potrei farlo anche io per 500 euro al giorno.
1: Tutto,
0: ma 12 euro
1: qui,
0: mi sembra veramente poco.
1: Sì, un po' poco. Vabbè, ognuno c'ha il suo sistema di
0: e poi no? C'è un'altra cosa a cui stavo pensando. Questi vivranno tutti da soli?
1: Chi? Questi
0: queste
1: chi?
0: Persone che hanno i visori.
1: Ma adesso perché te la devi
0: filmeranno anche delle altre persone?
1: Prendetela con gli inglesi e i francesi. Vieni con me. Non prendetela con i cinesi, che non è una cosa.
0: Ma perché
1: buona.
0: Gli inglesi
1: non
0: francesi?
1: È il momento di prendersela con i cinesi.
0: A risa, la notte.
2: Non basta.

0: Marrakesh con Gue Casini su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ecco, quelli di cui parlavamo prima, delle persone che addestrano le AI, è
0: sì,
1: un po' un casino.
0: È potenzialmente effettivamente un casino, soprattutto guardando il futuro, che non mi sembra proprio roseo per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Non so, ho sentito cose.
1: Posso essere egoista, cioè sì, in parte lo vivrò, in parte no.
0: Ah, per quello tu dici me ne lavo le mani. Bravo.
1: Sì, certo che me ne lavo le mani. Onesti, dai. Dai, su.
0: C'è Pino Daniele, questa è A Testa in Giù.

0: Gino Daniele a testa in giù a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora è venerdì, quindi escono un sacco di singoli, sì. Ma esce anche qualche album.
0: È vero. Può succedere. È il caso che affronteremo?
1: Sì. Non subito, però bisogna aspettare un attimo.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus.

0: Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
2: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
1: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
3: Ma possiamo venire anche noi?
1: Sì!
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
10: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
13: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
14: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Lazza, male da vendere su Radio Italia, solo musica italiana, dicevamo, nuovi album.
1: Sì, nuovi album, oggi è il grande giorno di Biagio Antonacci che ha pubblicato il nuovo album Mustang, tra l'altro di cui ci aveva parlato a Verona.
0: Sì, è arrivato a 2 anni dal precedente album che si chiamava L'Inizio e tra l'altro lui è ancora impegnato con il tour Unplugged 2026 a Pompei per il gran finale.
1: È vero, ha scelto tra l'altro di accompagnare l'uscita di questo progetto con un singolo che si chiama Spiritualè con Saif.
0: Esatto, qualcosa mi dice che è quello che ascolteremo adesso.
1: Pure secondo me, non vorrei sbilanciarmi.
0: È la prima collaborazione tra Biagio Antonacci e Saif ed è l'unico duetto di Mustang.
1: Ah, vedi?
0: L'unico duetto.
1: Allora,

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Allora, Dito nella piaga ha raccolto tantissimo da questo anno, Devo dire che da questo Sanremo, da questo singolo in modo particolare, a tutte le altre uscite, non credo che ne abbia sbagliata una in modo particolare.
1: Non credo neanche. Io sono tutte perfette, è vero. E tra l'altro è riuscita in una cosa molto rara, perché questa qui è come se non fosse più la canzone di Sanremo. Questa qui è che fastidio, punto, basta.
2: Sì,
1: capito? Si è affrancata completamente.
2: Sì, ha una sua indipendenza. Va bene, noi abbiamo un'altra ora da trascorrere assieme, se volete, sono le 17:00.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump sì alla Casa Bianca, grande cordialità ma restano aperti motivi di contrasto. Prorogata fino a gennaio la tregua sui dazi, monito cinese su Taiwan. L'Iran propone agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni per riaprire Hormuz e avviare poi colloqui sul nucleare. L'annuncio del ministro degli esteri a Araqchi. Papa Leone in Francia, accolto a Parigi da Macron. Accogliere la vita senza condizioni, chiede il pontefice. Preoccupano maternità surrogata e morte programmata, dice. Via libera al tetto del 30% di stranieri in classe, divieto di burca e multe ai genitori che non imparano l'italiano. Meloni, evitiamo le classi ghetto, opposizione all'attacco. Incendio in una palazzina a Lucca, 2 morti, 13 feriti, ci sono anche bambini. Accertamenti dei vigili del fuoco per chiarire la causa del rogo. Operazione contro la propaganda razzista online, perquisiti 14 minori e 3 adulti. Per gli inquirenti si scambiavano proposte di attentati e manuali per le bombe. Il Colosseo chiuso fino a domani dopo la morte dell'operaio 22enne, indagine sulla sicurezza e il sistema dei subappalti, 7 indagati per omicidio colposo, lunedì l'autopsia. Nations League, stasera l'esordio dell'Italia di Mancini contro il Belgio, Formula 1 Russell in pole a Baku, America's Cup a Napoli, le regate preliminari, tutto su Sky Sport.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Campania sulla 56 tangenziale di Napoli vi segnalo traffico intenso con rallentamenti tra Capo di Chino, Corso Malta in direzione Pozzuoli. Nel Lazio sulla 24 Roma Teramo, code tra Vicovaro Mandela, Carsolio, Auricola, ci sono dei lavori in corso in direzione Superstrada Teramo Mare. In Liguria sulla statale 1 via Aurelia, lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Armaditaggia, strada statale 548 della Valle Argentina e prima dell'incrocio Valle Crosia. In Emilia-Romagna, sulla statale 727 tangenziale di Forlì, uscita entrata chiusa a causa lavori di manutenzione, dalle 9 del 28 di settembre alle 23 del 30 novembre 26 presso l'incrocio via Bertini, quartiere Coriano. Sulla statale 3 bis Tiberina E45 c'è scambio carreggiata, lavori di manutenzione tra l'incrocio Ravenna e l'incrocio Cervia Rimini Mirabilandia direzione nord. In Lombardia, sulla statale 494 Vigevanese, lavori di manutenzione sull'incrocio di Mortara, strada statale 211 della Lomellina e statale 596. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda, prima di partire per un viaggio, fai sempre controllare il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Yeah. Allora, amici, parliamo di questo video strappalacrime un po'.
0: Ma bellissimo!
1: Molto dolce in realtà, strappalacrime è anche un'accezione negativa in realtà. È un video pubblicato da ENAV, che è l'ente nazionale per l'assistenza al volo, in cui la torre di controllo saluta un comandante durante il suo ultimo volo prima della pensione.
0: Ma una cosa bellissima! C'è questo video che effettivamente sta girando da parecchie ore su internet. Lui stava arrivando a Roma dopo essere partito da Ibiza. La torre di controllo comunica abitualmente con il pilota nel momento in cui ti stai avvicinando all'aeroporto.
1: Io fossi in pensione farei il tragitto opposto, però.
0: Ma chissà che non l'abbia fatto poi una volta atterrato. E a un certo punto si sente questa voce dalla torre di controllo che dice: comandante, da parte della torre di controllo, volevamo ringraziarla per gli anni passati in frequenza con noi.
1: Ma in realtà, ragazzi, cioè, ha raggiunto un traguardo incredibile, la pensione si festeggia.
0: Ma infatti, cioè, è un modo per festeggiare, però c'è della commozione.
1: Scusate, io non so adesso come funziona, però di base si fa una festa, i colleghi ti fanno una festa quando stai andando in pensione, ti organizzano qualcosa, si fa un brindisi, no?
0: Sì,
1: cioè, l'ho trovata molto romantica.
0: Molto romantica. Un po' strappalacrime perché lui non se l'aspettava, capito? È quello il bello, anche la festa, magari potrebbe essere una festa a sorpresa. Certo. Solo che lui
1: festa a sorpresa per la pensione è una buona idea,
0: Bello!
1: Una buona idea.
0: Perché
1: buona
0: no?
1: Idea. No, dico una buona idea, cioè uno poi se l'aspetta, perché una volta che è in pensione se l'aspetta che qualcosa succeda.
0: Sì, però tipo il giorno prima, il giorno dopo
1: così?
0: No, non si può.
1: Lo accompagni, no. Sì, dai, a posto, dai.
0: Ho capito, Marco. Ho capito che sei
1: adesso
0: molto affascinato da questa cosa.
1: Adesso
0: bello.
1: Puoi andare.
0: Sì, capito? Ho capito.
1: Questa
0: bello. Bello, commovente.
1: Ho scoperto il mio lato debole, romantico, e tu la prendi con questa freddezza. Non lo faccio più.
0: Non avevo dubbi, guarda. Malika Ayane ha detto tra

0: C'è Galia, Radio Italia, solo musica italiana con Good Times.
1: E noi continueremo a parlare di musica tra un po',
0: Nuove uscite?
1: Nuove uscite, un po' di concerti in giro, ci sono un po' di cose, un po'
0: c'è
1: di
0: un po' di polpa.
1: C'è un po' di
0: Vai,
1: polpa.
0: Non vedo l'ora.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
5: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
6: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.
8: E se l'idea funziona, si sente subito.
9: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
13: Ma deve essere anche complicata?
12: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
13: La procedura XPIR?
12: La attiviamo noi.
13: La conservazione digitale a norma?
12: Ce ne occupiamo noi.
13: Ti servono SPID o firma digitale?
12: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
13: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
12: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
20: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum?
20: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista!
21: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in

0: Buoni Fornitura si aderisce all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su A2A.it. A2A, Life Company.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera di Noemi? Noi sappiamo cosa ha fatto lei ieri sera.
2: Sì, è stata la Fashion Week.
1: Eh beh, chiaro. Chiaro. Con chi è? Con chi era? Con chi era? Sembrano sempre gli inizi delle barzellette. Cioè,
2: allora, erano Noemi, sì. Clara,
1: sì.
2: Anna,
1: ah.
2: Gaia,
1: ah.
2: E Alessandra Amoroso. Okay. C'è questo video che gira sui social,
1: è
2: che
1: AI.
2: È proprio una panoramica, devo dire, tutte vestite, esatto. Molto bene,
1: una
2: molto
1: panoramica,
2: bene,
1: panoramica,
2: molto
1: proprio bene. Così. Va bene, amici. Comunque, quello che possiamo dirvi è che stasera Noemi salirà sul palco a Vicari, provincia di Palermo, per un concerto a ingresso gratuito, tra l'altro.
2: Esatto. E invece c'è un'altra cosa di cui dobbiamo parlarvi, perché abbiamo detto che oggi è entrata in programmazione tantissima musica nuova qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Anche in questo caso disco, eh?
2: Sì, disco, giusto. Però il singolo che fa parte di quest'album di 22 Simba si chiama Ne vale la pena. Beh, e secondo me ne vale veramente la pena
1: di ascoltarlo.
2: Sì, sì,
1: allora
2: sì.
1: Facciamolo subito, c'è 22 Simba Radio Italia, solo musica italiana.

Vuoi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Tananai, bella Madonnina su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma se un oggetto ti facesse dire mai più senza?
0: Arriva Buy It Now, mai più senza, la nuova prima serata di 9 condotta da Gabriele Corsi.
1: 10 inventori, 90 secondi per convincere il pubblico che il proprio prodotto è il migliore e una giuria d'eccezione: Mara Maionchi, Giorgio Mastrota e Stefano Donghia.
0: Idee geniali, invenzioni sorprendenti e sfide all'ultimo buy. Buy It Now, mai più senza.
1: Ogni giovedì in prima serata su 9 e in streaming su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: 2 verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
6: Verde. Rosa. Arancio.
7: Cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
13: C'è il nuovo vicino.
14: Ma dai, è Luca Argentero.
15: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
16: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
15: Amici illimitati.
16: Ma qui è tutto illimitato.
15: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
16: Ma allora, selfie illimitati.
17: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Vasco Rossi. Brava.
1: Brava.
0: Solo ad Italia, solo musica italiana. No, secondo me qua il tono è proprio. Brava. Ne prendo atto.
1: Un po' così, esatto. Distaccato. Parliamo però di questa coppia di Chicago che ha fondato un club esclusivo. Tra l'altro, il primo e unico nel suo genere finora al mondo. Si chiama lo Scream Club.
0: Bellissimo.
1: Non dal personaggio celebre di Scream.
0: No, in quel caso sarebbe stato meno bello.
1: Sarebbe stato meno bello.
0: Un serial killer con una maschera da urlo di Munch che ti gira, esatto, per casa. Non è comunque piacevole. No, qui è proprio un club dove si urla. Perché? Che cosa è successo? Loro hanno fatto un litigio per strada.
1: Sì.
0: E quindi si sono resi conto che urlare
1: fa bene.
0: Aiuta, ti fa sfogare.
1: E così da un anno a questa parte, ogni domenica, centinaia di persone, non decine amici, centinaia di persone si raccolgono insieme per sfogare lo stress unendosi in questo urlo.
0: Attenzione, c'è una serie di cose, cioè no, una secondo me è la cosa fondamentale, una regola molto importante di questo Scream Club: non si possono urlare insulti o improperi.
1: No, certo.
0: Si può soltanto urlare ah.
1: Sì, ah, o oh, quello che.
0: Però ah viene meglio.
1: No, oh viene bene, l'ho sentito fare, viene
0: no,
1: benissimo.
0: Ma Marco,
1: ti giuro.
0: Marco,
1: ah, scusami.
0: Prolungato o forte?
1: Sì.
0: A mo' di urlo
1: sì,
0: per.
1: Sì.
0: No.
1: Viene benissimo.
0: No.
1: Anche perché A è la prima lettera dell'alfabeto, quindi ancora ti sembra.
0: Ho capito,
1: di non aver
0: però
1: fatto
0: ci sono
1: strano.
0: Alcune vocali che non ti permettono l'emissione della voce proprio in maniera che ti fa sfogare.
1: In ogni caso, sai che puoi farlo.
0: Siamo concentrati su queste vocali. È una cosa sbagliatissima. È tutto sbagliato.
1: Quello che voglio dirti è che questa cosa si può fare anche online. Gli utenti possono caricare.
0: Che senso online?
1: Un utente, tu, per esempio, puoi caricare l'audio del tuo urlo liberatorio o ascoltare quello degli altri.
0: Perché dovrei ascoltare quello degli altri?
1: Boh, magari,
0: chi se ne frega degli altri in questo caso
1: pratica.
0: Specifico. No, la pratica di urlare.
1: Bravo, perché dovresti ascoltare le urla degli altri?
0: Questa
1: Bravo.
0: È un'ottima domanda.
1: Ottima
0: vero?
1: Domanda.
0: È la domanda su cui Bravo. Poi verte tutto. No, però secondo me, mentre urlare in un club in cui lo fai insieme a tante altre persone può risultare liberatorio, farlo dentro casa tua e poi registrarti per caricarlo su un sito, forse un po' meno liberatorio.
1: Sì,
0: ma poi devo
1: sì.
0: pagare per caricarlo
1: ma
0: sul
1: poi,
0: sito.
1: Ma poi secondo me immagino che tu sei lì. No, non è venuto bene, lo rifaccio. E i tuoi vicini impazziscono, capito?
0: Anche questa è una bella. E poi si devono iscrivere anche loro allo Scream Club per sfogarsi delle urla che hanno sentito provenire da casa mia. È tutto vero, un circolo virtuoso.
1: Ma, comunque, ci sono evoluzioni, vi aggiorneremo. Questa canzone, tutto tranne che urlo, anzi, molto dolce, pacata e jolly air con Achille Lauro, si chiama Per Noi.

0: Achille Lauro con Geolier per noi a Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Buonasera. Ciao ragazzi,
2: buonasera. Solo per voi noi due qua,
1: solo per voi. Solo per noi.
3: Mamma mia.
1: E tutti gli altri, dai.
0: No, per qualche minuto solo per. Tra l'altro avete sentito che parlavamo dello Scream Club prima? Cioè, è una cosa che trovate liberatoria voi, anche da ascoltare negli altri.
2: No, da ascoltare negli altri no.
1: Da fare sì, da ascoltare no.
2: Solo che c'è quella regola di cui parlava Giuditta che non mi trova completamente d'accordo.
0: Che non
3: c'è delle vocali?
2: No, che non puoi.
0: Non puoi insultare nessuno. Certo.
3: Sono d'accordo perché urlare insultando una persona molto specifica, magari urlando anche proprio il suo nome, è
0: diffamazione, vero?
3: È diffamazione.
1: In pubblico sì, però a casa tua ti metti urlà.
3: Sì,
1: l'unica, secondo me, si può fare solo tra le mura domestiche.
3: Vabbè, lì lo Scream Club è al chiuso, quindi.
0: È online, c'è anche il servizio online, quindi puoi farlo. Bello, puoi registrarti.
1: Qual è il sito?
0: Screamclubchicago.com.
1: Ok.
3: Emiliano, tieniti pronto, perché qua mentre va la musica, visto che
2: il mio nome.
3: La stanza è insonorizzata,
2: esatto.
3: Fa partire delle registrazioni audio che saranno veramente irripetibili. Ma invece, scusa, l'ultima cosa sullo Scream Club.
2: Sì, sì.
3: Ma voi l'avete mai fatto di andare in un posto e urlare fortissimo? Io ce l'ho un posto dove urlo proprio quando sono piena rasa. Mi metto lì e urlo fortissimo.
2: La macchina.
0: Il supermercato. La macchina.
1: Come il supermercato?
0: No, non lo so, ipotizzare.
1: Però si sente fuori,
2: Cioè, ma quello è poco importante.
3: Non importa.
1: Ok. Cioè, ma perché lo sai protetta. Che fuori si sente?
3: Lo so, okay. Però io lì mi sento protetta e sento che posso farlo, la macchina.
2: È una cosa che capita, scusami Marco, spesso anche a me molto. Il problema è che di solito ho il finestrino abbassato e sono rivolto verso un
0: verso
2: altro.
0: Verso un altro che ha sbagliato manovra.
1: E capita, devo dirvi.
2: Capita spesso.
0: No, io sono molto imbarazzo in macchina da quando ho scoperto che comunque tutto quello che dici, soprattutto in conversazione, si sente da fuori.
1: Sì, è quello che dicevo.
0: Tutto. Cioè,
1: il viva voce è finita.
0: È finita questa cosa, è molto imbarazzante. Non lo sapevi?
3: Già che ci si... no, volevo dire anche un'altra cosa e poi qua concludo. Lo volevo dire a tutti gli ascoltatori. Le conversazioni, quelle proprio telefoniche.
0: Quelle dico io. Sì, quelle.
3: Ma quelle si sentono forte.
1: È quello, sì, quando hai il viva voce... E tu sei in macchina chiuso, fermo da una parte. Tutti quelli che passano fuori sentono, ma come...

0: maniera limpida.
1: Secondo me molto meno quando urli. Cioè, quando urli tu da solo si sente comunque meno della conversazione.
0: Ma se no creeremo una lingua alternativa che capiamo in pochi e utilizzeremo l'urlese. Quella.
1: Facciamolo, insomma, buona facciamo idea. Questo, abbiamo tutto il
2: buona idea, devo dire che abbiamo partorito una buona idea, adesso possiamo andarcene dopo aver fatto questo.
1: Ringraziamo Stussi
2: grazie Stussi
1: che è stato in regia, e noi ci risentiamo lunedì.
2: Buon weekend a tutti, sono le 18.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump Xi alla Casa Bianca, grande cordialità ma restano aperti motivi di contrasto. Prorogata fino a gennaio la tregua sui dazi, monito cinese su Taiwan. L'Iran propone agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni per riaprire Hormuz e avviare poi colloqui sul nucleare, l'annuncio del ministro degli esteri Araghchi. Papa Leone è a Parigi, visita nella cattedrale di Notre Dame, accogliere la vita senza condizioni, chiede il pontefice, preoccupano maternità surrogata e morte programmata, dice. Via libera al tetto del 30% di stranieri in classe, divieto di burca e multe ai genitori che non imparano l'italiano. Meloni, evitiamo le classi ghetto, opposizioni all'attacco. Incendio in una palazzina a Lucca, 2 morti e 13 feriti, ci sono anche bambini. Accertamenti dei vigili del fuoco per chiarire la causa del rogo. Operazione contro la propaganda razzista online, perquisiti 14 minori e 3 adulti. Per gli inquirenti si scambiavano proposte di attentati e manuali per le bombe.

0: Colosseo chiuso fino a domani dopo la morte dell'operaio 22enne, indagine sulla sicurezza e il sistema dei subappalti, 7 indagati per omicidio colposo, lunedì l'autopsia. Nations League, stasera l'esordio dell'Italia di Mancini contro il Belgio, Formula 1, Russell in pole a Baku, America's Cup, a Napoli le regate preliminari, tutto su Sky Sport.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: I Pinguini Tattici Nucleari, la loro Pastello Bianco su Radio Italia Solo Musica Italiana. Prima di tutto, prima di salutarci, prima di darvi il benvenuto, prima di dire tutto il resto, la ciliegia è dolce e succosa, l'amarena è più aspra, acidula è da amarognola. Tra l'altro arrivano da due piante diverse, la ciliegia dal Prunus avium, l'amarena dal Prunus cerasus, visto che tu mi hai insegnato la differenza fra le ciliegie e le amarene.
1: Prima ancora che potessi dirvi ciao, mi sembrava fosse un'urgenza. Ecco.
0: Era un'urgenza.
1: Ok. Andavano, va bene,
0: messi i puntini.
1: Buona serata, buon inizio del weekend a tutti quanti da parte nostra. Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti e alla

0: Parte tecnica nella prima parte di questa serata insieme troviamo accomodato in poltrona pigiari tasti Antonino Nino Nino Nino.
1: Protocollo.
0: La Rizza.
1: Ciao Nino, come stai? Tutto a posto? Ti vedo con degli occhialini da sole, beato te.
0: L'unica cosa è che Nino hai gli occhiali tirati su sulla capoccetta, c'è la luce che rimbalza e mi arriva dritta negli occhi.
1: Sì.
0: No, te lo volevo dire proprio in onda così.
1: Sembra, siccome parleremo di calcio questa sera, lo faremo a lungo perché è la serata del ritorno della nostra nazionale, sembra quando in calcio dagli spalti, nei campi da calcio, arrivano i laser.
0: Ah, sai quando guarda, ai tempi miei si usava la lente che rifletteva contro il sole per accecare i passanti per stare. Cioè, io facevo quello con mio nonno, per esempio.
1: La giovane marmotta Daniela Cappelletti, ecco. Appena
0: esatto.
1: Trovata. Come vanno le cose? Tutto a posto? Come va il vostro venerdì? Come è iniziata la vostra serata?
0: Rispondo io per tutti.
1: Fatti
0: portavoce, bene ragazzi,
1: scusami.
0: È iniziata bene sicuramente. Abbiamo 3 ore di musica, stiamo insieme, ci potete scrivere al 331-995-0095, dirci la vostra opinione, discutere proprio delle cose che diremo.
1: Sì.
0: Sapete che stasera gioca l'Italia, no? L'ha detto Nino poco fa e io dovrò fare le formazioni. Ho studiato tutta notte.
1: Davvero?
0: Non è...
1: Con il tabellino alla mano.
0: C'è anche un mio amico Federico che saluto, che mi ha detto: guarda, che questo si pronuncia così, con l'altro si pronuncia così.
1: No, va bene,
0: studiato.
1: Se c'hai l'aiuto da casa, manco fossimo al miliardario. Non
0: ma
1: vale
0: ha fatto
1: sta
0: lui,
1: cosa.
0: È stato perché lui lo sa che tu mi prendi in giro.
1: Vabbè.
0: Allora mi ha voluto aiutare.
1: Arriverà quel momento nel corso della serata. Intanto, però, Ariete ed Angelina Mango, che bella vita.

0: Irama, la genesi del tuo colore, siete su Radio Italia, solo musica italiana, ma anche la genesi del vostro weekend, magari ce lo raccontate.
1: Orsola da Roma dice: vi ascolto durante il viaggio di ritorno dal lavoro verso casa, quindi per questa settimana spero per lei sia finita. Suggerisce di ascoltare una canzone, un artista in particolare, ma magari nel corso delle prossime
0: Baglioni,
1: due ore qualcosa. Potrebbe succedere.
0: Può essere.
1: Potrebbe succedere,
0: sì.
1: Perché qui a Radio Italia solo musica italiana,
0: sì.
1: Baglioni ve lo facciamo ascoltare spesso, sì. E volentieri. Potrebbe succedere.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci.
2: Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
3: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
6: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Arcaplanet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Domanda finale! Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
12: C.
11: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
12: Sempre con me.
11: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
12: Gioielli Saga Po, sempre con te.
13: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
15: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buarò.

0: www.fileni.it.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
2: Tratto dal capolavoro di Nicola La Gioia.
3: Oh, mi puoi dare una mano?
4: Non so niente dei lavori. Sicuro non si cercano per strada, però.
2: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
5: Mi sta sempre a giudicare.
6: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
2: E Valerio Mastandrea.
7: Non mi fa preoccupare.
8: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
2: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Sei invitato a Radio Italia Party, la musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia, solo musica italiana, remixate e mashuppate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
11: Paoletta
10: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mark and Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. C'era Partenope, solo noi, solo la radio ti permette di andare da Partenope alla città di Romeo e Giulietta in un istante. Facendo così lo facciamo per ritrovare Luciano Ligabue.
1: Esatto, perché dopo il successo della prima data che ha tenuto all'Arena di Verona, il gran finale del tour La Notte di Certe Notti del Liga prosegue proprio stasera nei principali palasport italiani. Tra poche ore lui e la sua band saliranno sul palco dell'Arena di Padova e nelle prossime settimane attraverserà un po' tutta l'Italia, perché in ogni città lui si esibirà una sola volta, senza repliche, per rendere ogni notte speciale e irripetibile.
0: Mi
1: proprio come
0: molto.
1: Certe notti sono.
0: Mi piace molto questa idea. Un viaggio che poi si concluderà il 24 di ottobre, c'è questo gran finale previsto alla Unipol Dome, che è la nuova arena per concerti a Santa Giulia qui a Milano, che il Liga aveva avuto l'onore di battezzare lo scorso maggio. Nella scaletta dei concerti ovviamente tutte le sue canzoni da cantare, da Certe Notti in poi, ma anche uno spazio per la nuova che vi facciamo ascoltare.
1: Si chiama Qualcosa per te su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sì.

0: direi, più giovane di un anno, no? Questa canzone.
1: Più giovane di un anno. Lo citavamo qualche sera fa, è in lavorazione un biopic, così lo chiamano quelli che ne capiscono, sulla vita di Lucio Dalla, con 13 Pietro che interpreta il padre, Gianni Morandi, sì, da giovane. Le primissime immagini, quelle insomma un po' rubate per strada, raccontano di una grandissima somiglianza sia fra Lucio Dalla, che con l'attore, che con Gianni Morandi e il figlio. E secondo me sarà un gran bel film.
0: Sì.
1: Ma proprio bello bello.
0: Film o serie?
1: Non lo so, lo scopro e poi
0: capirlo,
1: ti faccio sapere.
0: Un attimo, dai.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
11: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
12: Ma dai, è Luca Argentero.
13: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
14: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
13: Amici illimitati.
14: Ma qui è tutto illimitato.
13: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
14: Ma allora, selfie illimitati.
15: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
19: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
20: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi,

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli

0: gli elettrodomestici e clima.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.

0: Summer Funk, c'è Francesco Gabbani alle 18.52, buon venerdì, ancora ben ritrovati su Radio Italia, solo musica italiana. Anche noi siamo italici, romantici, amantici della nazionale italiana di calcio.
1: Sì,
0: amantici.
1: Stasera, mille, abbiamo fatto conto.

0: 1195 giorni dopo, Roberto Mancini torna a guidare la nazionale italiana di calcio, nazionale maggiore. Il suo secondo debutto sulla panchina azzurra, come dicevo, questa sera sarà all'Olimpico di Roma, quando l'Italia inizierà la nuova avventura nella Nations League contro il Belgio, che è una squadra forte.
1: Più tardi dai le formazioni, intanto diamo un po' di dati. 40.000 saranno gli appassionati che hanno acquistato già il biglietto per assistere alla partita questa sera, magari qualcun altro si aggiungerà all'ultimo momento. Starà a noi dare ai tifosi quella carica per innamorarsi della maglia azzurra, queste sono le parole di Gigio Donnarumma in conferenza stampa.
0: Per rinnamorarsi. Gigio, se ti correggo, però noi ne siamo innamorati da sempre, c'è stato un attimo un qui pro quo, ma adesso recuperiamo. E carico anche Mancini, il CT, che ha confidato di non vedere l'ora di sentire l'inno di Mameli. Dice: cercheremo di giocare bene sin da subito e fare risultato, questa è l'unica medicina per fare in modo che la gente ci venga dietro.
1: Incrociamo tutto quello che possiamo incrociare, speriamo bene. Sapete che noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo media partner ufficiale di tutte le nazionali italiane di calcio, dopo facciamo le formazioni, seguiremo la partita questa sera a Roma, che mi sta grosso modo in mezzo fra Genova e Napoli.
0: È lì che ci collochiamo per ascoltare Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Gramaro con Parlami d'amore su Radio Italia, solo musica italiana. L'applauso per questo pezzo.
1: Bellissimo, ne stavamo parlando proprio poco fa. È una canzone capolavoro. Questa,
0: sì, sì,
1: scritta soprattutto benissimo.
0: Perché l'amore è visto in maniera più ampia, non soltanto nella relazione tra due persone, no? Ma semplicemente l'amore è proprio scritto
1: come
0: da Giuliano
1: sentimento.
0: Come sentimento in maniera decisamente più vasta.
1: Bellissima,
0: questo è
1: una delle tante bellissime canzoni di Ennio Gramaro, che è bello riascoltare qui su Radio Italia, solo musica italiana, quando sono le 19:01.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi progressivamente anche sulle regioni meridionali e il tempo tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale. Da segnalare locali addensamenti isolati piovaschi quasi esclusivamente sulla Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Poco più di 20 anni fa Eros Ramazzotti cantava "Ti vorrei rivivere", appena ascoltata su Radio Italia Solo Musica Italiana, in questo venerdì sera che dà il via al weekend. Weekend che per alcuni potrebbe essere quello di, capisci a me, amica.
1: Quello in cui è esplicito.
0: Trovate la vostra anima gemella. Metti che avete un appuntamento.
1: Il tuo ottimismo.
0: Metti che avete un appuntamento stasera, domani, domenica a pranzo, proprio per conoscere qualcuno. Poi dopo come ci si comporta?
1: Nel senso che è stato pubblicato proprio uno studio scientifico, hanno cercato di capire se c'è un orario migliore in cui scrivere al partner dopo un primo... Il partner sa molto di medico, infettivologo, a una persona dopo che si è usciti...
0: Per la prima volta.
1: Per il primo date, come direbbero quelli giovani, no? Quindi dicono così, mandare un messaggio subito dopo l'incontro potrebbe essere troppo impulsivo.
0: Ok.
1: Allo stesso tempo però aspettare giorni fa apparire insomma disinteressati.
0: Quindi,
1: dai,
0: ci vediamo questa sera, ti saluto, non posso scriverti subito dopo perché sono impulsivo, non ti scrivo neanche 5-6 giorni dopo.
1: Dicono,
0: qual è la giusta media?
1: Il meglio sia scrivere il mattino successivo a questo incontro se è avvenuto di sera e garantisce proprio un maggior livello di gradimento e disponibilità a rivedersi, ma siccome siamo esseri umani e non tutto funziona tramite la scienza per quanto riguarda le emozioni soprattutto, a me piace ricevere il messaggino dopo l'uscita.
0: Dipende cosa. Se l'uscita è andata bene, scrivi, per esempio, mi sono trovato bene questa sera, ho passato una bella serata, sei una persona piacevole, allora sicuramente.
1: Sì.
0: Se ti scrivo scusa, mi ricordi come ti chiami.
1: Ma tu chi sei? Non ho salvato il nome, chi sei? Esattamente chi sei? Allora, lì c'è un problema.
0: Sì.
1: Dipende anche dal contenuto. A me piace, non so, la immagino così, no? Riprendere magari qualcosa di una conversazione che si è fatta durante la serata e uscirsene con qualcosa di brillante.
0: Sì,
1: ci può stare, no?
0: Ci può stare. Secondo me ognuno ha il suo modo.
1: Ma
0: il suo modo anche per conquistare, ovviamente, per vedere se un appuntamento ha un seguito o sfocerà in qualcos'altro. Magari qualcuno tra di voi ha scritto o ha ricevuto un messaggio particolare che ha dato il là ad una storia d'amore, che ne sai?
1: Magari ce lo raccontate pure. Se vi va, 331-995-0095.
2: Disco Italia è Dedica di Ernia.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Gli anni, quelli degli 883 su Radio Italia, solo musica italiana. Dunque arrivano messaggi riguardo quello di cui abbiamo parlato poco fa, cioè magari è meglio mandare un messaggino dopo il primo incontro, subito dopo, oppure dopo un po' di tempo. Arriva anche un messaggio vocale di un nostro amico che si chiama Valerio da Roma, 30 anni, che adesso interpreterà per noi Nino.
1: Ciao, sono Valerio, ho 30
0: parla
1: anni.
0: Così. È più elegante.
1: Volevo dirvi che ho avuto un passato da Latin Lover.
0: Mamma mia.
1: No, veramente, ha mandato un messaggio bellissimo, un po' lungo per essere messo in radio, ma il senso è che ha imparato ad aspettare. Prima, quando nel suo passato da Latin Lover mandava subito un messaggio, sembrava però uno di quelli, insomma, un po' troppo intraprendenti.
0: C'era della tattica lì.
1: C'era
0: comunque
1: della tattica.
0: Aspettava mezz'ora, un'ora, massimo due ore la sera, se no anche il giorno dopo,
1: sì,
0: un
1: sì,
0: po'
1: sì.
0: distaccato, un po' interessato.
1: Valerio, il messaggio era bellissimo, ci hai ricordato moltissimo il nostro amico e collega Alessandro, non faremo il cognome, che se sta all'ascolto si è assolutamente riconosciuto.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
4: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto, o c'è qualcuno?
7: Piacere, Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
11: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
17: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: vita. Una canzone così bella aveva bisogno di una voce così bella. Kintsugi, la nuova di Elisa su Radio Italia Solo Musica Italiana. Elisa che presterà proprio la sua magnifica voce a una cosa bellissima, bellissima.
1: Ma veramente bellissima, cioè il nuovo album postumo di Ornella Vanoni, si chiamerà Vivere, il mio concerto più bello. Il progetto avrà all'interno tante canzoni, 31, di cui due inedite, e ha coinvolto diversi colleghi e amici, tra cui Calcutta, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Giuliano San Giorgi. E poi sul nostro sito trovate l'elenco completo, sapete che potete andare là per qualunque cosa, radioitalia.it.
0: Nel dettaglio, nell'album Vivere il mio concerto più bello, Ornella Vanoni ed Elisa hanno duettato sulle note di

0: almeno tu nell'universo, vabbè, capito? Canzone che Mia, vabbè, Martini aveva presentato nell'89 al Festival di Sanremo e che nel 2003 Elisa aveva già coverizzato in una maniera splendida, sì, sì, sì. E immagino che il risultato di questo duetto con la meravigliosa Vanoni sia incredibile.
1: Incredibile. Uscirà il disco il prossimo 13 di novembre a ridosso del primo anniversario proprio della scomparsa di Ornella, era il 21 novembre scorso, se vi ricorderete.
0: Sì, sì. Da qualche giorno è anche apparso a Milano, se non sbaglio in zona Porta Nuova,
1: un bellissimo
0: murales,
1: murales, sì, arte
0: proprio ad Ornella Vanoni. È bello sapere che il ricordo di alcuni talenti che ci hanno segnato così tanto rimane sempre vivo, molto bello.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

0: l'ospite che questa sera varcherà la soglia del tendone. Renato Ardovino in collegamento telefonico. Ciao Renato.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi, come state?
1: Bene.
2: Sempre un piacere.
1: Bene, grazie.
2: Come va?
1: Tu come stai? Tutto a posto?
2: Io benissimo, grazie. Nel mio mondo delle torte tutto va avanti, va tutto avanti.
0: Renato, se dovessi scegliere un solo dolce da preparare per conquistare uno dei giudici di Bake Off, quale consiglieresti ai concorrenti?
2: Uno a caso, visto che li conosco, quindi so anche la loro
0: proveniente.
2: Io opterei, secondo me, per una ricetta della tradizione, semplice, però fatta a regola d'arte, qualcosa che evochi un po' i loro sapori, cioè la nonna, della mamma, quelle cose lì.
1: E poi tu, come dicevamo, lo sappiamo bene, sei un grande esperto di cake design. Quando guardi una torta, qual è il primo dettaglio che ti fa capire se chi l'ha realizzata ha davvero un talento?
2: Ah, hai detto bene, guarda, hai usato il termine giusto, il dettaglio. Se parliamo di una torta artistica, ancora meglio, non deve essere un quadro di lontananza, ma deve essere qualcosa che da vicino, anche nei dettagli,
0: qualcosa che ruba
2: la bravura. Ottimo. Ovviamente i colori, le proporzioni, tutta una serie di cose che a me saltano all'occhio subito, e quindi voglio dire,
1: ci sta.
0: Renato, ti aspettiamo, vi aspettiamo tutti insieme questa sera per una nuova puntata di Bake Off Italia Dolci in Forno. Noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale per il 14° anno consecutivo, non vediamo l'ora di vederti.
2: Ragazzi, vi aspetto, siamo tutti qui, siamo tutti insieme, okay?
1: Va bene. Grazie, grazie Renato,
2: ciao,
1: alla prossima.
2: Buona serata,
1: ciao,
2: prossima.
1: Ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Bite Now, mai più senza. Giovedì in prima serata sul 9.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
9: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Dall'1 al 4 ottobre non prendere impegni, anzi prendi un treno, un'auto, una bici e vieni a Trento per il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Centinaia di eventi gratuiti e la possibilità di incontrare Federica Brignone, Julio Velasco, Casey Stoner, Pato, Armando Plantis, Nadia Comaneci e tanti altri. Festival dello Sport, dall'1 al 4 ottobre a Trento. Scopri il programma su ilfestivaldellosport.it.
12: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
13: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso

0: 0 in 20 rate da 29,95 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu.

0: Stradanna. Ossessione, c'è Samurai J su Radio Italia Solo Musica Italiana. Buon venerdì con Daniele De Emiliano, giusto per citarlo. Chissà quanti di voi in questo weekend che sta cominciando devono correre. Ci sono quelli che fanno sport durante il weekend?
1: Ah sì, ma non sempre, cioè nel weekend.
0: No, magari
1: me...
0: quelli che hanno il tempo solo nel weekend per fare sport.
1: Nel weekend si concentrano poi quelle attività che tralasci un po' in settimana e sono tantissime, dallo sport magari, c'è lo sportivo del weekend, c'è chi fa la spesa,
0: sì,
1: no?
0: Sì, c'è chi sistema casa.
1: C'è chi pulisce.
0: Poi ovviamente c'è anche chi lavora. Per tutti però da domattina, per tutto il sabato, per tutta la domenica ci sono tutti i nostri colleghi per accompagnarvi proprio qua su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Subito Gabri Ponti e Jovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Elodie, ok, respira, Radio Italia, solo musica italiana, lasciamo andare il nostro Antonino
1: Nino. Ok, puoi andare.
0: Ok, puoi andare, Antonino Nino Nino, protocollo, la Rizza, che è protocollo, lo spiego per chi è nuovo, magari, che è molto preciso.
1: Protocollo perché è ligio, ha
0: il capello,
1: ha i doveri, ha le responsabilità, è uno che prende la vita di petto, così
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: lì.
0: Sì, sì, sì.
1: Il nostro protocollo. Vabbè, protocollo vabbè. Che hai appuntamenti questa sera, sei a qualche vernissage, sei alla Fashion Week.
0: Ha detto Chinatown.
1: È alla Fashion Week il nostro protocollo. Tra poco invece arriva Patacone.
0: Intanto le 20 un minuto.

0: le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump Xi alla Casa Bianca, grande cordialità ma restano aperti motivi di contrasto. Prorogata fino a gennaio la tregua sui dazi, monito cinese su Taiwan. L'Iran propone agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni per riaprire Hormuz e avviare poi colloqui sul nucleare, l'annuncio del ministro degli esteri Araghchi. Papa Leone è a Parigi, visita nella cattedrale di Notre Dame, accogliere la vita senza condizioni, chiede il pontefice, preoccupano maternità surrogata e morte programmata, dice. Via libera al tetto del 30% di stranieri in classe, divieto di burca e multe ai genitori che non imparano l'italiano, Meloni, evitiamo le classi ghetto, opposizioni all'attacco. Incendio in una palazzina a Lucca, 2 morti e 13 feriti, ci sono anche bambini, accertamenti dei vigili del fuoco per chiarire la causa del rogo. Operazione contro la propaganda razzista online, perquisiti 14 minori e 3 adulti, per gli inquirenti si scambiavano proposte di attentati e manuali per le bombe. Il Colosseo chiuso fino a domani dopo la morte dell'operaio 22enne, indagine sulla sicurezza e il sistema dei subappalti, 7 indagati per omicidio colposo, lunedì l'autopsia. Nations League, stasera l'esordio dell'Italia di Mancini contro il Belgio, Formula 1, Russell in pole a Baku, America's Cup, a Napoli le regate preliminari, tutto su Sky Sport.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Lombardia sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga c'è corsia chiusa per lavori di manutenzione prima di Bellano e dopo l'incrocio Lecco fine Ponte Kennedy. Direzione incrocio Monza, strada statale 527 a Bustese. In Umbria sulla statale 71 Umbro, Casentinese, Romagnola, traffico rallentato causa frana sull'incrocio di Orvieto, direzione incrocio Ravenna. In Emilia-Romagna, sulla statale 309 Romea, corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio Lago Santo, in direzione Mestre Ovest, svincolo rotatoria Marghera a 57. In Sicilia, sulla strada statale 113 settentrionale Sicula, senso unico alternato, lavori di manutenzione tra Bagheria e l'incrocio di Ficarazzi. Nelle Marche, statale 4 via Salaria, ci sarà senso unico alternato per lavori dalle 6 del 28 settembre alle 18 del 9 ottobre sull'incrocio Arquata del Tronto. Nelle Marche, sulla statale 4 via Salaria, ci sarà senso unico alternato per lavori dalla mezzanotte del 28 settembre alle 20 del 31 di ottobre sull'incrocio variante di Ascoli Piceno. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: 13 buone ragioni su Radio Italia, solo musica italiana, ce ne sono davvero molte di più per fare gli auguri a Zucchero oggi che compie 71 anni.
1: Tanti auguri, Sugar. Non festeggerà con un panino al salame, credo.
0: Magari anche.
1: A parte che il panino al salame è patrimonio dell'umanità. Ma,
0: senza dubbio.
1: Ma magari una torta.
0: Sì, allora ricordiamo che. Sì, vabbè, sceglierà lui. So. L'anno scorso lui aveva festeggiato il compleanno a Cifratone 70 anni sul palco dell'Arena di Verona, dove era stato protagonista di 12 concerti consecutivi. La usurata l'Arena di Verona.
1: L'ha consumato completamente. E anche questo compleanno lo festeggerà sul palco, perché ve lo raccontavamo qualche sera fa. Zucchero ha ripreso il tour in Spagna. Tra pochi minuti si esibisce a Madrid. Gli porteranno una paella.
0: Cosa è Madrid?
1: Per festeggiare il compleanno.
0: Una tortilla.
1: Un churros.
0: Sono spagnoli.
1: Vabbè, sono latini.
0: Credo sudamericani.
1: Sono latini, magari anche da quelle parti qualcosa lo trovano.
0: Che cosa posso regalare a Zucchero?
1: Una
0: cosa
1: tortiglia.
0: A Zucchero?
1: Una tortiglia con una candelina.
0: Va bene. Comunque, se volete più info, se volete sentire altre storie, leggere soprattutto altre storie, andate sul nostro sito raditalia.it.
1: Questa invece è la nuova bellissima di Mina. Si chiama Vento di Passione. Il ricordo.

0: a cadere i polmoni con Marrakesh alle 20:18. Buon venerdì sera, ancora ben ritrovati su Radio Italia Solo Musica Italiana. Da qualche minuto sono ufficiali le formazioni degli azzurri che tra poco scendono in campo per la prima di Nations League. La Cappelletti è pronta a leggercele, a farci scoprire quali 11 ti faremo, quali 11 temeremo invece. Prima mi ha detto faccio l'accento belga.
1: Esatto, esatto, che poi è francese, no?
0: Faccio l'accento.
1: Stavo pensando, ma mi sembra che tu mi abbia letto nel pensiero, esatto. Perché la stavo ripassando adesso, ma dovrò fare l'accento francese.
0: Certo, ovvio, l'accento dei Paesi Bassi. Tra poco ve le diamo le formazioni, prima però
1: non capisco perché vogliamo... così in plurale, perché sarò solo io a prendermi questa onerosa responsabilità.
0: Le formazioni. Salutiamo invece insieme Andrea Arienti, detto anche il Patacca.
1: Sì, Patacca di Seregno.
0: Che dopo una serata balorda come quella di ieri è comunque qua.
1: Quindi, documentata.
0: Documentata.
1: Il tuo Instagram.
0: Sì, è comunque con noi questa sera ad occuparsi della regia.
1: In giro in pianura padana vestito da Valtellina. Non so, va un freddo, non so cosa sia successo al suo sistema.
0: Lo scafandro l'hai messo da parte, Arienti? Beh, perfetto.
1: Andiamo avanti, va.
0: Tra poco formazioni.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Volvo.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Convenienza
3: nostra. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
4: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio. Lascia

0: Presa in prestito e ricantata benissimo da Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è su Radio Italia Solo Musica Italiana alle 20:30, un quarto d'ora al momento in cui gli azzurri scendono in campo e dunque Patacca, poi si può avere la base adatta per favore. È il momento delle formazioni, di scoprire quali calciatori scenderanno in campo questa sera all'Olimpico di Roma e per questo la nostra inviata Daniela Cappelletti.
1: Sono inviata qua di fianco a te,
0: ecco. Ottimo.
1: Allora, partiamo subito con la nazionale del Belgio.
0: Vabbè, che scende... vuoi iniziare subito?
1: Sì, mi tolgo il dente. Che scende in campo con un 4-3-3. Abbiamo Lammens, Castagne.
0: Sì.
1: Giusto.
0: Sì.
1: Mekele.
0: Mekele.
1: Mm. Sa lui. Ngoi.
0: Ngoi.
1: Mm. De Kuiper.
0: Sì, De Kuiper.
1: Raskin. Tielemans.
0: Sì.
1: De Bruyne.
0: KDB, sì.
1: Eh?
0: KDB, KDB. Kevin De Bruyne. Ah.

0: Kevin De Bruyne. Moreira.
1: Moreira, quello di Zucchero, baila, baila Moreira.
0: Questo è difficile, se passo questo sono a cavallo.
1: Aspetta, perché amici di Bergamo, tappatevi le orecchie.
0: Decatelere.
1: Più o meno.
0: Decatelare.
1: Vabbè, accettabile.
0: Tutti bravi voi due, Ariente e Nino. E poi Gods per chiudere.
1: Gods, ok.
0: L'Italia invece scende con un modulo 4-3-3 in
1: e
0: campo.
1: E quindi siamo speculari.
0: Speculari, bravo. Sì, ma non farmi il mansplaining, perché guarda, non è proprio il caso.
1: Vabbè.
0: Gli 11 azzurri scelti dal CT Mancini sono Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Coppola, sì, Calafiori, Barella, Romano, Tonali, Ken, Pio Esposito e Cambiaghi.
1: Ottimo.
0: Come la vediamo questa nazionale, Nino?
1: Beh, ci sono un paio di innesti giovani che potrebbero dare la loro spinta a fianco a quelli che vengono definiti senatori, insomma, che potrebbero portare un più esperienza.
0: Ok, meno...
1: Speriamo di non perdere.
0: Meno, speriamo, è un po' più realistico.
1: Speriamo che la prima di Mancini ci porti fortuna. Dai,
0: dai.
1: Dai.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Claudio Baglioni, e tu su Radio Italia Solo Musica Italiana. Ricordo un'ascoltatrice che ci aveva scritto all'inizio di queste tre ore insieme dicendo: sto tornando a casa, sono di Roma, vorrei sentire Baglioni. Eccola qua.
1: Speriamo che a casa sia tornata, perché
0: magari ci ascolta da casa.
1: Sì, ma magari è rimasta con la radio accesa in attesa proprio di ascoltare una delle sue canzoni preferite. Speriamo di averla accontentata. Una ventina di minuti ancora invece li abbiamo per stare insieme. Se avete voglia vi accompagniamo fino alle 21.

0: Yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Verde! Rosa! Arancio!
4: Ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
8: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
7: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
9: Ma possiamo venire anche noi?
7: Sì!
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
12: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
14: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
15: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
16: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Il mondo che vorrei, col Blasco, con Vasco Rossi, in questo venerdì sera insieme, ancora con Daniele De Emiliano su Radio Italia, solo musica italiana. Paese che vai, usanza che trovi, anche legge che trovi, bisogna adeguarsi, no? Quando si gira per il mondo.
1: Allora, questa è ancora una voce, non è una legge, perché sarebbe veramente un po' surreale. Siamo in Florida e sta facendo scalpore online appunto questa voce che sta circolando. È una teoria improbabile secondo la quale anche gli adulti sotto il 1,57 m di altezza dovrebbero usare un seggiolino per auto.
0: Oh, avete presente i classici seggiolini da bambini, quelli che sono obbligatori,
1: certo,
0: entro una certa età e che tutte le macchine devono avere, tra l'altro devono essere fissati bene,
1: certo,
0: sono tutte norme di sicurezza. La stessa cosa vorrebbero implementarla per chi non raggiunge il 1,60 m fondamentalmente.
1: Questa regola presunta per il momento ha scatenato il caos, come dicevo, su internet, con persone che hanno iniziato a scherzare su stratagemmi per rialzare le sedute, insomma per cercare di evitare il seggiolino in qualche,
0: sì,
1: maniera. In realtà le norme vigenti nello stato californiano, scusate, nello stato della Florida, impongono solo l'utilizzo del seggiolino per i bambini fino ai 6 anni di età.
0: Sì.
1: Ma qualche burlone, una fake news, non riesco a capire.
0: Beh, per sicurezza probabilmente sarebbe anche giusto, perché evidentemente per il pretensionamento delle cinture di sicurezza, tutte quelle cose là, serve raggiungere una certa altezza minima.
1: A meno però 1,57 non sei bassissimissimo.
0: Non sei bassissimissimo, ma sei neanche
1: alto,
0: un batusso. A me non dispiacerebbe, cioè devo dirlo io, se potessi guidare con il seggiolino.
1: Ma che situazione è?
0: Se potessi guidare con il seggiolino.
1: Non è una bella immagine,
0: Però sarei molto più comodo, non sarà una bella
1: immagine.
0: Ma puoi mettere la comodità,
1: io.
0: Scusami.
1: Ma io non lo so, guarda. Non lo so.

0: l'ultima di questo venerdì sera insieme, di questa settimana che abbiamo passato insieme come sempre tra lunedì e il venerdì.
1: Piccolo aggiornamento per quanto riguarda il calcio: l'Italia e il Belgio sono ancora sullo 0-0, partita vivace, dicevano poco fa, effettivamente un paio di occasioni buone a testa. Vi salutiamo qua per quanto ci riguarda, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi.
0: Mino.
1: Domani tutti i nostri colleghi, anche domenica, ad accompagnarvi. Grazie al Patacca.
0: Ciao Patacone, grazie.
1: Patacca Andrea Rienti, che è stato in regia. Torniamo lunedì, vi aspettiamo alle 18.
0: Buon weekend, sono le 21:02.

0: carica e vedo dei gattini. Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
4: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10€. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
4: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
5: 90 secondi, non uno di più.
6: E se l'idea funziona, si sente subito.
7: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
8: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa

0: ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 27 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Geolier. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
5: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
7: Oh, mi puoi dare una mano?
8: Non so niente del lavoro io. Sicuro non si cercano per strada, però.
6: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
9: Mi sta sempre a giudicare.
10: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
6: E Valerio Mastandrea.
11: Non mi fa preoccupare.
12: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
6: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
13: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
15: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza,

insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: ma che te lo dico a fa?
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: La decisione presa dall'ENI a proposito dei carburanti, da domani innanzitutto si dimezza lo sconto sulle accise, ma vi dicevo, l'ENI fissa un tetto ai prezzi a partire dal 28 di settembre per un mese. Lodevole atto di attenzione all'Italia è il commento del governo. 4 militari italiani sono rimasti feriti durante un addestramento della NATO in Lettonia. Il veicolo su cui viaggiavano è stato colpito da un'arma non automatizzata installata su un altro mezzo italiano. L'incontro fra Trump e Xi Jinping a Washington. I due presidenti parlano di prospettive di relazioni sempre più luminose, ma restano molti nodi da sciogliere rimasti irrisolti, dai dazi a Taiwan alla crisi iraniana. La Russia non si prepara a nessuna ostilità contro l'Europa, assicura Putin da San Pietroburgo. Zelensky annuncia verso un trilaterale negli Emirati Arabi con Mosca e Washington. Il Papa in Francia per il suo 5° viaggio apostolico. Appello ai potenti, fermate la corsa agli armamenti. Sull'intelligenza artificiale chiede poi di riportare l'uomo al centro. Stasera l'esordio della nazionale di Mancini in Nations League. In attacco la coppia Ken Pio Esposito, titolare romano al centrocampo. Tutto il torneo vi ricordo sui canali di Sky Sport.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

minuti chiuserò gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spero giurarono,

0: se resto frizzata in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

dato molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola, origine

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Coop, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: 2 verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta

ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza,

0: cosa fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
0: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Oh, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in sabato 26 settembre 2026. Piccolo studente, tagliente e allucinante. Un bambino di 6 anni ha portato a scuola un coltello da cucina lungo 13 centimetri. Un compagno di classe ha subito avvertito la maestra e l'arma è stata trovata nello zainetto del bambino insieme alla merenda. Il bambino che frequenta la seconda elementare è accaduto a Trepuzzi, nelle Cese. La scuola ovviamente ha subito chiamato i genitori, i carabinieri e gli assistenti sociali. Papa Leone è giunto a Parigi, accolto dal presidente Macron per la sua visita pastorale in Francia. Il Papa nel discorso all'Eliseo ha detto: la Francia resti artefice della pace, la guerra non è inevitabile, la vera laicità non esclude la dimensione religiosa. Poi ha fatto visita anche all'UNESCO. La guerra è la peggiore opera umana, mette la scienza al servizio di distruzione, neotech servono le dignità umane, ha detto ancora il Santo Padre. I suprematisti in rete, 17 perquisizioni in tutta Italia, 14 a dei minorenni per istigazione e a odio e discriminazione razziale. A Lucca l'incendio in una palazzina ha causato morti e feriti, salvate dai soccorsi una dozzina di persone, tra cui un neonato. Interviene Mattarella per ricordare che il processo di integrazione sostiene l'ordine basato sulle regole argine al predominio della forza. Questo concetto lo ha scritto anche a Santo Padre, al Papa. Direttiva dell'Unione Europea sull'idrogeno. Soltanto l'Italia ha notificato il recepimento. Gli altri 26 paesi europei messi in mora se ne sono fregati e adesso vanno verso la procedura di infrazione. E, dunque, brava Italia. Lo scalo della Malpensa è intitolato a Silvio Berlusconi, dice La Russa, il presidente del Senato, ha lasciato un solco indelebile. Secondo Tajani, ministro degli esteri, l'Europa e la NATO sono pilastri esteri e Salvini dice l'intitolazione segue la realtà. Ma ci sono state anche critiche da parte dell'opposizione a questa iniziativa. Il Cavaliere comunque è nei cieli. Ed è morto folgorato al Luna Park, 2 arrestati, una coppia di giostrai, omicidio colposo, una vicenda terribile ma davvero pesante. Dice Kylie Jenner: io avevo un bel seno naturale, se oggi potessi tornare indietro non farei più la operazione. Pensarci prima, no, eh? Lo sport, inizio catastrofico per l'Italia di Mancini all'esordio nella sua nuova avventura come commissario tecnico. A Roma 0-2, vince il Belgio nella prima partita di Nations League. Gli azzurri potranno rifarsi subito, lunedì prossimo infatti c'è la Turchia. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 7:30.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle Ioniche. Nella mattinata di domani, rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento. Da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Vendi se Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900€ con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Vendesi Ciringuito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.